Ci sono silenzi che ti fanno svegliare. Quella mattina Tistu saltò giù dal letto perché la grande sirena non suonò. Si avvicinò alla finestra, la fabbrica di Miralà era chiusa. Le ciminiere non fumavano più. Tistu corse subito in giardino. Seduto sulla cariola, Mustacchio leggeva il giornale, cosa che capitava di rado. Ah, eccoti qua, gridò. Quando un lavoro è fatto bene, bisogna dire che è fatto proprio bene. Non avrei mai creduto che potessi ottenere un risultato così bello. Mustacchio era raggiante, esultava. Abbracciò Tistù, il che significa che gli avvolse la testa coi suoi baffi. Poi, con quella lieve malinconia di chi ha portato a termine un compito, aggiunse: Non ho più niente da insegnarti. Adesso ne sai quanto me. E vai molto più spedito. Detto da un maestro come Mustacchio, quel complimento scaldò il cuore di Tistù. Poi, nei pressi della scuderia, Tistù incontrò il suo pony. È fantastico, gli sussurrò Tistù nel suo morbido orecchio bigio. Ho fermato una guerra con i fiori. Ginnasta non parve molto sorpreso. A proposito, rispose, gradirei molto una manciata di trifoglio bianco. A colazione è il mio preferito e nel prato ne trovo sempre meno. Prova a ricordartelo ogni tanto. Quelle parole lasciarono Tistù stupefatto. Non certo perché il pony parlava, di quello si era già accorto da tempo, ma perché sapeva dei suoi pollici verdi. Fortuna che ginnasta non parla mai con nessuno tranne che con me. E allora ritornò pensoso verso casa. Quel pony la sapeva proprio lunga.

Nella casa che brilla le cose non andavano più come al solito, tanto per cominciare le finestre brillavano di meno. Amélie aveva smesso di cantare davanti ai fornelli. «Nina, Nina, che hai fatto della vita?» che era la sua canzone preferita. E quindi niente, non la cantava più, ma Carolus il domestico pure non tirava più a luci dalla ringhiera. La signora madre era uscita dalla sua camera alle 8, come quando partiva per un viaggio. Stava prendendo il caffè latte nella sala da pranzo, o meglio, aveva il caffè latte davanti senza averlo neppure toccato. A malapena si accorse di Tistù che attraversava la stanza. Il signor padre non era andato in ufficio, era nel salone grande insieme al signor Bombardino e tutti e due si muovevano a grandi passi, in modo scomposto, talvolta scontrandosi, talvolta dandosi le spalle. Nella loro conversazione c'era aria di tempesta. «Rovina, disonore, chiusura, licenziamento!» gridava il signor padre. Il signor Bombardino rispondeva come l'eco di un tuono che rimbomba tra le nuvole. «Cospirazione, sabotaggio, attentato pacifista!» «Ah, i miei bei cannoni!» riprendeva il signor padre. Tistù, sulla soglia della porta socchiusa, non osava interromperli. «Ecco come sono fatti grandi», si disse. «Il signor Bombardino diceva l'altro giorno che tutti sono contro la guerra, ma che è un male inevitabile e non c'è niente da fare. Poi, a un tratto, io riesco a impedire una guerra e loro dovrebbero essere contenti. Invece no, si arrabbiano!» Al che il signor padre, urtando involontariamente la spalla del signor Bombardino, esclamò fuori di sé. «Ah, se avessi tra le mani quel miserabile che ha seminato i fiori nei miei cannoni!» «Ah, magari ce lo avessi io!» rispose il signor Bombardino. «Ma potrebbe anche darsi che non ci sia un responsabile, potrebbe essere l'opera di potenze superiori. Bisogna aprire un'inchiesta per alto tradimento!» Tistù, lo sapete, era un bambino coraggioso. E fu così che aprì la porta, si diresse sotto il grande lampadario di cristallo, al centro del bel tappeto con le ghirlande, e si fermò di fronte al ritratto del signor nonno. Prese fiato e disse... «Sono stato io a seminare i fiori nei cannoni!» Poi chiuse gli occhi aspettando il ceffone, ma il ceffone non arrivò e lui socchiuse un po' le palpebre. Il signor padre stava impalato in un angolo nel soggiorno, il signor Bombardino al capo opposto. Entrambi guardavano Tistù ma come se non lo vedessero. C'era da chiedersi se avessero udito e compreso. «Ecco, non mi credono», pensò Tistù. E per confermare la sua confessione si mise a enumerare le sue prodezze, come fossero la soluzione di una sciarada. «Allora, i convolvoli nella baraccopoli, sono stato io. La prigione, ecco, ero ancora io. La trapunta di pervinca, quella per la bambina malata, ero di nuovo io. E poi i baobab nella gabbia dei leoni, sempre io!» Il signor padre e il signor Bombardino continuavano a fare le belle statuine. Le parole di Tistù evidentemente non riuscivano a penetrare le loro teste. Avevano entrambi l'aria di chi sta per dirti «Adesso basta con tutte queste sciocchezze, lascia in pace i grandi!» «Credono che io voglia darmi delle arie, devo dimostrargli che è la verità!» Allora si avvicinò al ritratto del signor nonno. Posò i pollici sul cannone che faceva da bracciola al venerando fondatore della fabbrica di Miralà e li tenne fermi per qualche secondo. La tela ebbe un leggero fremito e dalla bocca del cannone fece capolino un ramo di mughetto su cui spuntarono prima una foglia, poi un'altra e poi i fiorellini bianchi. «Ecco fatto», disse Tistù. «Vedete, ho i pollici verdi!» Si aspettava che il signor Bombardino diventasse paonazzo e che il signor padre sbiancasse, ma avvenne il contrario. Il signor padre si accasciò su una poltrona col viso completamente rosso, mentre il signor Bombardino finì lungo il tappeto,
pallido come una patata. Tistù dedusse da quel duplice segno che far spuntare i fiori dai cannoni era una cosa che sconvolgeva gravemente la vita dei grandi. E così uscì dal salone, con la guancia intatta, a dimostrazione che il coraggio viene sempre premiato.

Capitolo 18. Dove qualcuno dei grandi finisce col rinunciare alle sue idee belle fatte. Il signor padre, come avete avuto modo di constatare nel corso di questa storia, era un uomo dalle decisioni rapide. Eppure, stavolta gli ci volle un'intera settimana per riflettere e affrontare la situazione. Circondato dai suoi più validi ingegneri, teneva diverse riunioni direttive alle quali prendeva parte il signor Bombardino. Poi si chiudeva nel suo ufficio da solo e ci restava lunghe ore con la testa tra le mani. Prendeva appunti e poi li strappava, poi li riprendeva e li ristrappava. La situazione si poteva così riassumere. Tistù aveva i pollici verdi, si serviva dei suoi pollici verdi e, servendosi dei suoi pollici verdi, aveva bloccato la fabbrica di Miralà. I ministri della guerra e i generali in capo che si rifornivano abitualmente da Miralà avevano infatti prontamente annullato gli ordini e cessato ogni rapporto commerciale. «Tanto vale rivolgersi al fioraio», dicevano. Una soluzione in realtà c'era e passò per qualche mente priva di immaginazione. Chiudere Tistù in un carcere per disturbo dell'ordine pubblico, informare la stampa che il responsabile non era più in condizione di nuocere, ritirare dai clienti i cannoni fioriti per sostituirli con armi di ultimo modello e inviare una circolare a tutti i generali per informarli che la fabbrica era in grado di ripartire con la consueta produzione. Ma il signor Bombardino, sì, proprio il signor Bombardino, si oppose a questa decisione. «Non si riparte facilmente da un colpo così», disse senza gridare. «La diffidenza peserà a lungo sulle nostre merci e inoltre mettere Tistù in carcere non servirebbe a niente. Il bambino sarebbe in grado di far crescere delle querce con radici capaci di abbattere i muri e consentirgli di scappare. Non ci si può opporre alle forze della natura». Il signor Bombardino era proprio cambiato. Dal giorno della caduta in salotto le sue orecchie si erano schiarite, la voce si era placata. E poi, beh, perché non dirlo? Il signor Bombardino soffriva al pensiero di Tistù vestito a righe che girava in tondo nel cortile di un carcere, fosse anche fiorito. Il carcere è una di quelle cose a cui si pensa facilmente quando si tratta di sconosciuti, ma quando ci va di mezzo un bambino a cui per giunta si vuole bene, la cosa è tutta diversa. Malgrado i rimproveri, gli zeri, il ceffone, non appena il signor Bombardino aveva sentito parlare di carcere, aveva scoperto di voler del bene a Tistù, di essersi affezionato e di non riuscire a sopportare l'idea di non vederlo più. È così che sono fatti talvolta quelli che gridano tanto.

ogni caso, il signor padre si sarebbe fermamente opposto all'incarcerazione di Tistù. Il signor padre era buono, ve l'ho detto, era buono ed era un mercante di cannoni. A prima vista sembravano due cose un po' incompatibili. Il signor padre però adorava suo figlio e fabbricava armi che rendevano orfani

spesso con ammirazione le parole del marito. E dopo la malaugurata faccenda della guerra dei più qui, si era sentita un po' in colpa, vagamente, senza capire il perché. Una mamma si sente sempre un po' in colpa quando il figlio crea complicazioni alla vita dei grandi e rischia di preoccuparsi delle noie. «Che fare, caro, che fare?» disse lei. «A preoccuparmi è tanto la sorte di Tistù quanto quella della fabbrica», riprese il signor padre. «Noi ci eravamo fatti un'idea sul futuro del nostro bambino. Pensavamo che sarebbe succeduto a me, così come ho fatto io con mio padre. Aveva la strada tracciata, fortuna, reputazione. Era un'idea bella e fatta», disse la signora madre. «Eh sì, un'idea bella e fatta e molto comoda. Ma adesso dobbiamo farcene un'altra. Questo bambino non è portato per le armi, è evidente. La sua vocazione sembrerebbe più il giardinaggio». E allora il signor padre si ricordò le parole del signor Bombardino: «Non ci si può opporre alle forze della natura». «Certo, non ci si può opporre alle forze della natura», pensò il signor padre, «ma si può sempre servirsene». Drizzò la schiena, fece 3 passi per la stanza, si voltò e si sistemò le punte del panciotto. «Mia cara moglie», annunciò, «ecco la mia decisione». «Sono sicura che sarà perfetta», disse la signora madre, con gli occhi rosati dalla commozione, scorgendo nel signor padre un che di eroico, di emozionante, e i suoi capelli più brillanti che mai. «Trasformeremo la fabbrica di cannoni in una fabbrica di fiori. I veri uomini d'affari conoscono il segreto di questi improvvisi capovolgimenti di fronte, di queste brusche deviazioni dinanzi all'avversità. Si misero subito tutti all'opera. Il successo fu immediato. La battaglia, colpi di violette e di ranuncoli, aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro in giro per il mondo. L'opinione pubblica era preparata. Tutti gli avvenimenti pregressi, le fioriture misteriose, finanche il nome della città, Miralà dei Fiori, contribuirono allo sviluppo della nuova fabbrica. Il signor Bombardino, cui era stata affidata la pubblicità, fece appendere per le strade degli enormi striscioni con su scritto: piantati fiori che crescono in una notte. Oppure anche: i fiori di Miralà crescono persino sull'acciaio. Ma il suo slogan migliore fu senza dubbio: dite no alla guerra, ma ditelo con i fiori. E così i clienti accorsero numerosi e la casa che brilla ritrovò la prosperità.

senz'altro vi sembrerà di conoscere bene, Tistù. Sappiate allora che non si conosce mai nessuno per davvero. I migliori amici riservano sempre qualche sorpresa. Certo, Tistù non faceva più mistero dei suoi pollici verdi. Anzi, se ne parlava tanto e lui era ormai un bambino famoso, non soltanto a Miralam, ma in tutto il mondo. La fabbrica andava a meraviglia, le 9 ciminiere erano tutte ricoperte di verde e di fiori brillanti. Nei reparti si distillavano i profumi più vari. Si fabbricavano tappeti

0: e tinture di fiori per sostituire le tappezzerie e la carta d'apparati. Ogni giorno venivano spediti vagoni interi di giardini. Il signor padre aveva persino ricevuto un ordine per un grattacielo. A quanto pare, gli abitanti di quegli appartamenti spesso venivano colti da una specie di febbre che li spingeva a buttarsi dalle finestre del 130° piano. A furia di vivere così staccati da terra, per forza si sentivano a disagio e perciò si pensò che i fiori potessero servire a guarire quelle vertigini. Mustacchio era diventato il consigliere capo delle colture. Tistù non faceva che perfezionare la sua arte. Adesso inventava nuovi fiori. Era arrivato a creare la rosa azzurra, in cui ogni petalo sembrava un pezzo di cielo. Aveva messo a punto due nuove tinte di sole, il sollevante color aurora e il sol calante color rosso porpora ramato. Quando finiva, andava a giocare in giardino con la bambina guarita, mentre il suo pony mangiava solo trifoglio bianco. «Allora, sei contento adesso?» gli chiese Ginnasta un giorno a Tistù. «Oh, sì, sono contentissimo!» «Non ti annoi?» «Per niente!» «Non ti viene voglia di lasciarci? Resti qui con noi?» «Ma certo, perché mi fai certe domande?»
1: «Oh, è solo un'idea.»
0: «Che vuoi dire? Forse che la mia storia non è ancora finita?» gli chiese Tistù.
1: Si vedrà», disse il pony riprendendo a brucare il suo trifoglio.
0: Qualche mattina dopo, nella casa che brilla, circolò una notizia e tutti sembravano molto rattristati. Mustacchio, il giardiniere, non si era svegliato. Mustacchio ha deciso di riposarsi per sempre, spiegò la signora madre a Tistù. Posso andare a vederlo dormire?
1: No, non
0: si può vedere. Sai, è partito per un viaggio lungo da cui non tornerà più. Ma Tistù non riusciva a capire molto bene. Ma non si viaggia con gli occhi chiusi, pensò. Se sta dormendo avrebbe potuto almeno dirmi buonanotte. Se è partito avrebbe potuto dirmi arrivederci. Tutto ciò non mi è chiaro, mi nascondono qualcosa.
1: Tistù andò a interrogare Amélie la cuoca. E lei gli disse, il povero Mustacchio è in cielo. Adesso è più felice di noi, disse lei.
0: Se è felice, che senso ha dire che è povero? E se è povero, come si fa a dire che è felice? Si chiese allora Tistù. Carolus era di un altro opinione ancora, invece secondo lui Mustacchio era sottoterra, al cimitero. Tutto questo era pieno di contraddizioni. Sottoterra o in cielo? Bisognava mettersi d'accordo. Il giardiniere non poteva essere contemporaneamente dappertutto. Tistù andò allora a trovare Ginnasta.
1: Io lo so, disse il pony. Mustacchio è morto.
0: Ginnasta diceva sempre la verità. Era uno dei suoi principi.
1: Morto? Ma non c'è stata mica la guerra!
0: Ma non c'è bisogno della guerra per morire, rispose il pony. La guerra si aggiunge alla morte. Mustacchio è morto perché era molto vecchio. Tutte le vite finiscono così. Tistù sentì che il sole perdeva la sua luce, che il prato si faceva tutto nero e che l'aria era cattiva da respirare. Erano i segni di un malessere che i grandi credono di essere gli unici a provare, ma che conoscono anche i piccoli e anche dell'età di Tistù. Si chiama sofferenza. Tistù strinse le braccia al collo del pony e pianse forte nella sua criniera. «Piangi, Tistù, piangi», disse Ginnasta, «è necessario. I grandi trattengono il pianto e fanno male, perché le lacrime che restano dentro si fanno ghiaccio ed è per questo che hanno il cuore così duro». Tistù era uno strano bambino che non voleva cedere alla sventura senza prima mettere alla prova i suoi pollici. E allora si asciugò le lacrime e fece un po' d'ordine tra i pensieri. «In cielo o sottoterra?» si ripeteva. Decise di verificare da vicino.
1: L'indomani, finita la colazione, uscì dal giardino e corse al cimitero, sul fianco della collina. Un bel cimitero, pieno di alberi e per niente triste. Sembrano fiamme fatte di buio che bruciano in pieno giorno, pensò guardando i bei cipressi neri. Vide un giardiniere di spalle che rastrellava un vialetto. Per un momento ebbe una folle speranza, ma poi il giardiniere si voltò. Era un giardiniere qualunque del cimitero, senza nessuna somiglianza con quello che cercava Tistù. «Mi scusi, signore, sa dov'è il signor Mustacchio?»
2: «Terzo viale a destra», rispose il giardiniere senza smettere di rastrellare.
1: «Allora è qui», pensò Tistù. Seguì la direzione indicata, avanzò tra le tombe e si fermò davanti all'ultima, che era tutta nuova. Sulla lapide di marmo si leggeva questa iscrizione, composta dal suo precettore. «Qui giace Mustacchio, il maestro, giardiniere e uomo onesto. Fu amico di fiori e piante. Donagli una lacrima, gentile passante».

Tistù allora si mise subito all'opera. Pensò, Mustacchio non saprà resistere a una bella peonia, gli verrà voglia di parlare, meditava. Tistù ficcò nella terra il pollice destro e aspettò qualche istante. La peonia sbucò, si allungò, fiorì e chinò la sua testa, pesante come un cavolo, verso l'iscrizione. La lapide però non si mosse. Forse ci vuole un po' di profumo, pensò Tistù. Aveva un naso fine sotto quei baffoni. Fece allora spuntare giacinti, garofani, lillà, mimose e tuberose. In pochi minuti la tomba fu attorniata come da un boschetto, ma era pur sempre una tomba. Magari ci vorrebbe qualche fiore che Mustacchio non conosceva, si disse Tistù. Anche se uno è molto stanco, la curiosità lo risveglia. Ma la morte si fa beffe dei nostri enigmi, gli enigmi ce li pone lei. Per un'ora buona Tistù impiegò la più vivida immaginazione per creare una vegetazione mai vista. Inventò il fiore farfalla con due pestille al posto delle antenne e due petali che fremevano al minimo alito di vento, ma non servì a niente. Quando Tistù se ne andò a testa bassa, le mani nere, si lasciò alle spalle la tomba più strabiliante che si fosse mai vista in un cimitero. Ma da Mustacchio nessun cenno. Tistù attraversò il prato e si avvicinò a Ginnasta. «Lo sai, Ginnasta?» «Sì, lo so», rispose il pony. «Hai scoperto che la morte è l'unico male che i fiori non riescono a tenere alla larga». E traendo la morale, il pony aggiunse: ecco perché gli uomini sono proprio imbecilli a farsi del male a vicenda, come hanno sempre fatto. Tistù, col naso per aria, guardava le nuvole e rifletteva.

Capitolo 20. Dove si capisce, finalmente, chi era Tistù. Tistù non faceva altro da parecchi giorni. Ci metteva tutta la sua cura e non smetteva mai di pensarci. Ma che cosa? Beh, pensava a una scala. Tistù sta costruendo una scala, forse ha qualcos'altro per la testa, si diceva Mirala. Non si sapeva niente di più, una scala da mettere dove, per farci cosa, ma perché una scala, invece di una torre o di un gazebo fiorito? Tistù restava evasivo. Mi va di fare una scala, tutto qui. Aveva anche scelto un posto proprio in mezzo al prato. Una scala, in genere, è un lavoro da falegname, ma a Tistù non serviva il legname. Per prima cosa aveva ficcato i pollici nella terra, sotto, allargando le braccia in modo da tenerli più distanti che poteva. Le radici di questa scala devono essere belle solide, spiegò al pony che seguiva i lavori con grande interesse. Vennero fuori due alberi, due bei alberi slanciati e dai rami fitti. In meno di una settimana misuravano già 30 metri. Tutte le mattine, fedele agli insegnamenti di Mustacchio, Tistù faceva loro un discorsetto. Il metodo produsse ottimi risultati. I due alberi erano di un'essenza rara e il tronco somigliava per eleganza al pioppo italico, ma aveva la robustezza del tasso o del bosso. Le foglie erano frastagliate come quelle di una quercia e i frutti crescevano verso l'alto come le piccole pigne di un abete. Ma quando i tronchi superarono i 60 metri, le foglie frastagliate cedettero il posto a degli aghi azzurrini e comparvero delle gemme pilose che, secondo Carolus, appartenevano a una specie molto conosciuta dalle sue parti, chiamata sorbo degli uccellatori. «Ma altro che sorbi!» gridò la cuoca Amelie. «Non vi siete accorti che stanno spuntando dei grappoli bianchi e profumati? Sono due acace! Date retta a me, con quei fiori ci si possono fare le frittelle!» Ma Amelie, proprio come Carolus, non aveva ragione e neanche torto. Ognuno scorgeva in quegli alberi la sua specie preferita. Erano alberi senza nome. Ben presto superarono i 100 metri e nelle giornate di nebbia non si vedeva più la cima. Ma si dirà, due alberi, per quanto alti, non bastano certo a fare una scala. Fu allora che comparve il glicine, una varietà molto speciale, per giunta innestata con il luppolo. Aveva anche la particolarità di crescere in senso perfettamente orizzontale da un albero all'altro. Si appoggiava saldamente a uno dei due tronchi e dopo un po' si slanciava verso l'altro, che girava intorno tre volte, si annodava da sola e poi saliva più su per ripartire in senso inverso. In questo modo la scala ebbe i suoi pioli. La meraviglia avvenne quando tutto a un tratto il glicine fiorì. Una cascata violacea pareva scorrere giù dal cielo. «Se Mustacchio è davvero lassù, come tutti si ostinano a dirmi», confidò Tistù al pony, «di certo approfitterà di questa scala per scendere». Fosse anche per poco tempo. Ginnasta non rispose. Sai, io sono troppo infelice di non vederlo e di non sapere più niente. La scala intanto cresceva. La stampa mandò i fotografi e scrisse: «La scala di fiori di Mirala è l'ottava meraviglia del mondo». Se ai lettori avessero chiesto di elencare le altre sette, li avrebbero messi in grande imbarazzo. Provate a chiederlo ai vostri genitori, se non ci credete.
In tutto ciò, comunque, Mostacchio non tornò giù. Aspetto ancora 3 mattine, decise Tistù. Poi io so che cosa fare. Fu così che la terza mattina arrivò. La luna stava tramontando, il sole non s'era ancora levato e le stelle cominciavano a crollare dal sonno. Tistù allora si alzò dal letto. Non era più notte e non era ancora giorno. Tistù aveva addosso la sua camiciona bianca. Ma dove sono finite le pantofole? Si chiese. Una la trovò sotto il letto, l'altra sul comodino. Scivolò giù la ringhiera, uscì di soppiatto e raggiunse la scala in mezzo al prato. Ginnasta era lì. Aveva il pelo spento, le orecchie mosce, la criniera molto arruffata. «Già sveglio?» si chiese Tistù. «Non sono rientrato alla scuderia ieri sera», rispose il pony. «Anzi, ho pure tentato per tutta la notte di rosicchiare i piedi dei tuoi alberi, ma il legno è troppo duro. I miei denti non ce l'hanno fatta». «Tu volevi abbattere la mia bella scala?» gridò Tistù. «Ma perché? Per impedirmi di salirci?» «Sì», disse il pony. Le gocce di rugiada cominciarono a imperlare il prato. Nella fioca luce dell'alba, Tistù vide scendere 2 lacrime dagli occhi di Ginnasta. «Su, andiamo, non c'è bisogno di singhiozzare così, sveglierai tutti. Che cos'hai da preoccuparti?» «Sai bene che non soffro di vertigini, salgo e riscendo in un attimo. Devo essere a casa prima che Carolus sia in piedi, sai?» Ginnasta però continuava a piangere. «Eccolo, io lo sapevo che sarebbe accaduto. Proverò a portarti una stella», gli disse Tistù per consolarlo. «Bene, arrivederci, Ginnasta». «Addio», disse il pony. Guardò Tistù che saltava sui pioli di glicine e seguì la sua scalata con lo sguardo. Tistù saliva spedito, saliva leggero, agile. Ben presto la sua camicia parve piccola come un fazzoletto. Ginnasta allungò il collo, Tistù si fece sempre, sempre, sempre più piccolo, prima che una biglia, poi un pisello, una testa di spillo, un granello di polvere, quando divenne addirittura invisibile. Ginnasta allora tornò tutto triste a brucare l'erba nel prato, senza alcuna fame. Tistù però dallassù, lui riusciva ancora a vedere la terra. «Da qui i prati sono azzurri», si disse. Si fermò un attimo. A quell'altezza, beh, era tutto diverso. La casa che brilla brillava ancora, ma come una minuscola scheggia di diamante. Il vento si infilava nella camicia di Tistù, gonfiandola. «Ma teniamoci stretti qui», disse riprendendo la scalata. Ma anziché complicarsi, la salita di Tistù si fece sempre più facile. Il vento era calato. Tutto ciò che prima era rumore o rombo divenne silenzio. Il sole scintillava come un fuoco gigante, ma senza bruciare. La terra non era più che un'ombra, non era più niente. Tistù non si accorse subito che la scala era finita. Beh, lo capì solo quando vide che aveva perso le sue amate pantofole ed era rimasto a piedi nudi. La scala non c'era più, ma lui continuava a salire. E senza affanno, senza fatica. Una grande ala bianca lo sfiorò. «Ma che strano», pensò, «un'ala senza un uccello». E a un tratto entrò in una nuvola enorme, biancastra, spumeggiante, setosa, dove non si vedeva più niente.
Quella nuvola, beh, gli ricordava qualcosa. Ma certo, qualcosa di altrettanto bianco, di altrettanto morbido. Quella nuvola gli ricordava i baffi di Mustacchio. Ma mille, un milione di volte più grandi. Tistù continuava ad avanzare dentro quei baffi grandi come una foresta. E allora udì una voce che somigliava a quella di Mustacchio, ma molto più forte, più grave, più profonda, una voce che gli disse: «Ah, eccoti qua!»

E Tistù scomparve per sempre in quel mondo invisibile di cui neppure quelli che scrivono storie sanno un bel niente. Il signor padre, la signora madre, il signor Bombardino, Carolus, Amelie e tutti quelli che volevano bene a Tistù si sarebbero di certo preoccupati, agitati e disperati. Ginnasta si incaricò allora di rassicurarli, fornendo la spiegazione di tante meraviglie. Beh, quel pony, ve l'ho detto, la sapeva lunga. Appena Tistù scomparve dalla vista, Ginnasta si mise a brucare l'erba. Anche se non aveva fame, brucava, brucava, brucava più in fretta che poteva e brucava in modo, beh, curioso, come se stesse facendo una specie di disegno o seguisse una traccia. Man mano che andava avanti, il posto dell'erba strappata dai suoi denti spuntavano dei ranuncoli, fitti, fitti, fitti. Quando ebbe finito, si andò a riposare. Appena fu giorno, gli abitanti della casa che brilla uscirono fuori a chiamare Tistù, cercandolo dappertutto. Trovarono in mezzo al prato due piccole pantofole e queste parole, scritte coi bei ranuncoli gialli. Tistù era un angelo.

Buonasera, buonasera, buonasera, eccoci qua con Nervature, lunedì 23 marzo, 19 e quasi un quarto, scusate per questo ritardo, ogni tanto succede, lo sapete, ma comunque rimanete fedeli alla radio, Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net per lo streaming, altrimenti sulle frequenze AM 1359 in area fiorentina. Dal sito poi potete trovare tante altre informazioni utili come i nostri podcast, il palinsesto e i metodi per contattarci. Uno di questi metodi ve lo dico anche qui ed è tramite questo link diretta wombat.vado.li, che è il link per accedere al pad. Il pad della diretta che serve per chiacchierare con noi o in questo caso con me per proprio in diretta, quindi voi le scrivete e io leggo appunto. Che dire appunto oggi lunedì 23 marzo 2026, oggi Addu qui con voi su Nervature, sono da solo in regia e anzi sarà una puntatina un po' più così di compagnia, più che di grandi spiegazioni, ma comunque non temete perché in realtà contenuti ci sono sempre, questo sempre, sempre. Allora, però direi di, anche perché mi sta andando via la voce, per cui di mettere un primo pezzo e ci risentiamo fra pochissimo. Questo è Je suis né sous la lune.

Wow, ma che bello veramente questo pezzone iniziale, appunto si chiamava Je suis né sous la lune, che vuol dire sono nata sotto la luna di Kalinga. Non è la prima volta, infatti, che sentiamo canzoni sue. E, eccoci quindi iniziamo effettivamente questa puntata di oggi. Allora, per chi avesse già aperto il pad, ovvero il modo per comunicare con me, con noi in generale, in diretta, e vi ricordo il link direttawombat.vado.li, avrà già scoperto l'argomento di cui andremo a parlare quest'oggi. La voce non mi sta tornando, a quanto pare. Faremo senza? Chissà. No, allora, la voce in qualche modo la troviamo. Dunque, quindi avrà già scoperto l'argomento di cui parliamo oggi e quindi non mi resta che dirvelo anche a voi qui all'ascolto. Ebbene, oggi parliamo di foresta, ma una foresta un po' particolare, una foresta a cui di solito non pensiamo, che è la foresta oceanica. Quindi noi sappiamo che le foreste, o almeno ce le immaginiamo, come un insieme di alberi che stanno sulla terraferma, ma in realtà esistono un sacco di altre foreste che non ci crederete, non ci credevo neanch'io, infatti, ma coprono una superficie più o meno uguale alle foreste terrestri, che si trovano però nell'oceano, in particolare vicino alle coste, quindi coprono un terzo, poi lo ridiciamo, lo rileggiamo anche dopo, delle coste, tutte le coste mondiali. E cioè, quindi veramente tanto, e quindi questo va più o meno a equipararsi con, a livello di superficie, con la superficie appunto delle foreste terrestri. Come vedremo, sono ugualmente importanti a livello ecosistemico, di habitat e quindi anche di salute per noi umani, ma insomma di salute per il pianeta nella sua totalità. E quindi quello che volevo fare oggi è leggervi una serie di, cioè una serie, due o tre, ecco, articoli dal blog di un'organizzazione sudafricana che si occupa appunto della tutela di questo tipo di habitat del Sudafrica, nel loro caso, che si chiama Sea Change Project, quindi progetto di cambiamento del mare, tipo tradotto. È un'organizzazione che ho già citato in realtà qui su Nervature, qualche settimana fa ormai, perché vi avevo parlato e citato, insomma, letto alcuni passaggi di un libro che si chiama La natura selvaggia in italiano, scritto appunto da uno dei fondatori di questa organizzazione. Quindi, il libro che consiglio veramente profondamente, e questa organizzazione allo stesso modo è veramente, veramente valida e impegnata, a mio parere.

E sembrava all'inizio tipo la colonna sonora di un film, e invece no, invece questo è un album che ci sfrutteremo come tappetino quest'oggi. Non ci crederete, ma quest'album si chiama Waves, quindi onde. Direi perfettamente in tema con oggi.

E quindi che cosa vi vado a leggere oggi? Allora, inizierei da un breve articoletto, appunto, come dicevo, pubblicato dalla Sea Change Project, che hanno diffuso tramite la loro newsletter. Come avete capito, loro mi piacciono assai, almeno da quel che ho visto, ovviamente, dal loro sito, li conosco solo tramite il sito, e quindi ecco, in realtà vi consiglierei anche la loro newsletter, perché è non pressante innanzitutto, ne mandano poche, poco spesso, quindi danno poco fastidio. No, ma più che altro sono molto interessanti per quello che raccontano. Quindi di cosa ci parlavano? Ci dicevano che il 21 marzo si celebra, o si celebrava, perché era due giorni fa, sabato scorso appunto, la Giornata Internazionale delle Foreste. Non lo sapevo, vabbè, non è che sto tanto dietro a queste date, però insomma si vede, l'hanno voluta usare come pretesto per parlare di questo. E ci ricorda infatti che in tutto il mondo sono state infatti organizzate vari eventi per onorare le foreste terrestri e per garantire un futuro più verde, però nessuno, o quasi molti pochi, parlavano delle foreste sottomarine, appunto. E invece, appunto, come abbiamo già accennato, queste, le foreste sottomarine, promuovono, cioè permettono la sopravvivenza di un sacco di specie, quindi sono un grande bacino di biodiversità e infatti mitigano anche i cambiamenti climatici. Le ondeggianti ciocche dorate sembrano assorbire gli ultimi raggi di luce. La foresta sottomarina si tinge di blu indaco e le gocce di pioggia colpiscono la superficie con forti scrosci. Sotto, in un vortice di acqua più calda, scorre un fiume di pesci. Ora, qui, perdonate le traduzioni, non so quanto siano esatte, ecco, perché l'ho fatta io, quindi vediamo. Comunque, ci dice quindi, i pesci dei sogni, o strepie, brillano d'argento catturando la luce morente. Pesci coda nera, pesci zebra, bianchi e sabbiosi, crappie e orate del capo formano i propri affluenti e la corrente della vita continua. Il fondale marino è un tripudio psichedelico di colori. Ogni cosa è una creatura vivente o una colonia di creature. Anemoni arancioni, rossi, blu, rosa e a strisce colorate, ricci di mare viola, stelle marine, arancioni brillanti, stelle nane a cuscino multicolori, spugna torretta viola, gorgoni, delicate stelle piumate, vermi spolverino e così via in un arazzo infinito e fluente, quasi travolgente.

come volare attraverso una fitta foresta tropicale. Il Cambridge Dictionary definisce una foresta come una vasta area di alberi che crescono fitti. Ma che cosa succederebbe se allargassimo lo sguardo, allontanandolo da tronchi, foglie e steli radicati nel terreno e lo portassimo fino al limite dell'oceano? Lì, se immaginiamo di immergerci sotto le onde, si rivela un'altra foresta, vasta, intricata e di pari importanza planetaria. Le foreste di alghe ospitano un numero enorme di specie e, come le foreste terrestri, esistono da centinaia di migliaia di anni. Si ritiene che la grande foresta marina africana abbia avuto un ruolo fondamentale nella vita dei nostri antenati, che dipendevano da essa per il cibo, quindi per il nutrimento fisico, ma anche per il nutrimento spirituale. Eppure le foreste di alghe marine, solitamente invisibili, sono spesso escluse dalle politiche e dalla cultura. Si trovano su un terzo delle coste mondiali, una superficie paragonabile a quella coperta dalle foreste terrestri. Come le foreste pluviali terrestri, sono incredibilmente ricche di biodiversità e varietà. Eppure meno del 2% di esse a livello globale gode di una protezione significativa. Per questo motivo, oltre al riscaldamento delle acque e agli squilibri ecosistemici dovuti all'impatto umano e alla crisi climatica, più del 50% è scomparso o si è ridotto drasticamente nell'arco di una sola generazione umana. Ogni foresta marina del mondo, dalla California al Cile, dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud, ha una composizione diversa. Che cosa le accomuna tutte? Beh, tutte le foreste marine sono essenziali vivai e luoghi di riproduzione per un'ampia varietà di specie marine. Contribuiscono poi a proteggere le coste dalle onde impetuose e dall'innalzamento del livello del mare e garantiscono cibo e sostentamento a milioni di persone.

continuiamo quindi col blog appunto della Sea Change Project a proposito delle foreste oceaniche. E quindi ci dice: dopo essersi immersa nella grande foresta marina africana insieme a Craig Foster, di appunto che fa parte dell'organizzazione Sea Change Project, Wanjira Maathai, ovvero la direttrice generale per l'Africa e la partnership globali presso il World Resource Institute, ha affermato: qui, dove le foreste di alghe custodiscono un intero universo di vita, ho capito che il mio apprezzamento e la mia venerazione per le foreste sono sempre stati incompleti. Questo perché, nonostante il ruolo delle foreste di alghe come custodi costiere del pianeta e fonte di ispirazione per storie premiate come con l'Oscar, come per esempio l'Oscar a My Octopus Teacher, appunto, di Craig Foster, sono rimasti i giganti invisibili della conservazione. Il nostro silenzio collettivo sulla loro difficile situazione è un invito a riscrivere la narrazione di un pianeta in cui terra e mare sono in realtà un tutt'uno.

E per riportare un'altra citazione, sempre appunto dal loro blog, mi ha stupito anche a me, ma citano addirittura Darwin. Ora, io tutte le volte continuo a sentire dire qualcosa di Darwin, rimango ogni volta più stupita, cioè sembra altro che i profeti delle religioni, cioè lui veramente sembra essere stato un profeta della vita, della biologia, perché non ne diceva una sbagliata a quanto pare, o quasi, e si accorgeva di veramente un sacco di roba, era proprio un genio. Insomma, ecco, la citazione vi riporta è questa: posso paragonare queste grandi foreste acquatiche dell'emisfero australe solo a quelle terrestri delle regioni intertropicali. Il numero di creature viventi di tutti gli ordini, la cui esistenza dipende intimamente dalle alghe marine, è straordinario. Eppure, se in qualsiasi altro paese una foresta venisse distrutta, io non credo che perirebbero tante specie animali come se accadesse qui. A causa, infatti, come se accadesse

cambiare un secondo sonorità, quindi vi manderei un altro pezzo. Si tratta di La Besse, questo è Babur il... No, questo davvero non so come si pronuncia. Babur il Leu, chissà.

Bella, bella, molto bella questa canzone, anche se mi dispiace, ma veramente non sapevo pronunciarne il titolo. Continuiamo quindi a esplorare questo mondo, a così interessarci a queste foreste oceaniche e quindi ecco, continuando appunto a leggere un po' dal blog della Sea Change Project, qui è bello perché ci fa un po' un elenco enorme di specie animali presenti appunto in questo ecosistema. Ripeto, perdonate la traduzione, io dubito che sia esatta, però ecco, io non sapevo tutti i termini inglesi, per cui mi sono fatta aiutare dal mitico web, però sinceramente non sono in grado di verificare se siano giuste le traduzioni oppure no. Quindi, vabbè, al limite ci facciamo due risate per questi nomi fantasiosi, diciamo, dai.

E quindi, osservando le profondità marine di Città del Capo, si può comprendere a cosa si riferiva appunto Darwin. Banchi di pesci, tra cui la cernia coda nera, l'orata del capo e la cernia striata, si incrociano con gruppi di esemplari giovani che cresceranno e si svilupperanno al siculo tra le fronde dorate della foresta marina. Di tanto in tanto si può avvistare una foca orsina del capo. In estate, razze coda corta, di dimensioni gigantesche, riposano sul fondale sabbioso. Gli squali pigiama, gli squali timidi, chissà, squali timidi, boh, a testa in giù poi, squali timidi a testa in giù, vabbè. Gli squali timidi leopardo, ci sono anche quelli, e gli squali timidi scuri, perché ce n'è tanti di tipologie di squali timidissimi, piccini. Specie endemiche della barriera corallina, sono alla ricerca di cibo e si rifugiano tra le fronde delle alghe quando si sentono minacciati. Polpi comuni fanno capolino dalle loro tane, seppie a chiazze si librano nell'acqua prima di lanciarsi nelle profondità oscure. Stelle marine arancioni si muovono lentamente intorno alle scogliere rocciose. Granchi del capo si muovono agilmente, patelle e buccini si trascinano lentamente in minuscoli nudi branchi, ovvero lumache di mare, dai colori sgargianti si nutrono di briozoi e spugne. Gorgoni multicolori creano cumuli color agrumi sulle barriere coralline. Gorgonie a capezzolo, anche qui siamo a grandi termini, brillano di giallo alla luce del sole e grandi gorgonie palmate rosa fluttuano nella corrente. Ovunque si guardi c'è una vita brulicante, un'abbondanza e una diversità senza pari, comparata a quella sulla terraferma.

Sì, questa era la seconda traccia dell'album, Flecha Rasgada, appunto di Agua Bruta. E allora andiamo, continuiamo a capirne un po' di più di questa foresta oceanica. Andrei infatti a leggervi qualcosa che appunto va un pochino più nello specifico e ci spiega un po' meglio che cos'è il kelp. Quindi si chiama foresta oceanica anche perché assomiglia un po' a una foresta, cioè effettivamente ci sono un sacco di piante e queste piante sono appunto il kelp, che sono una tipologia di alghe, ora lo vediamo meglio. E quindi ecco, vi invito anche a vedervi il sito della Sea Change Project, un po' in generale ma anche in questo caso specifico, perché riporta tantissime foto bellissime, oltretutto proprio gran belle foto di ottima qualità con colori pazzeschi, appunto di questa foresta oceanica. Quindi io non ci sono stata, tutto quello a cui ho potuto accedere appunto sono queste foto qua, e danno, però cioè, credo che rendano effettivamente un po' l'idea, soprattutto a chi come me e come suppongo anche voi non c'è mai stato. Quindi ecco, per spiegarvelo leggermente a parole, è questa distesa di alghe che si sviluppano in forma verticale, quindi c'hanno tipo dei tronchi con tutte le varie foglie, come se fossero foglie, insomma. E quindi, ecco, forma un po' una fitta rete, sembra un po' come alcune scene di Nemo in cui loro si infilano gli anemoni. Ecco, non sono magari anemoni, sono alghe in questo caso, ma insomma. Quindi è proprio una foresta densa di roba verde, insomma, di alghe, all'interno della quale, come abbiamo già detto, appunto c'è un tripudio di fauna di tutti i tipi. Quindi, continuando appunto dal loro blog, ci dice alghe marine versus kelp, quindi capiamo un attimo la differenza. E ci dice tutto il kelp sono alghe marine, ma non tutte le alghe marine sono kelp. Infatti, alghe marine è un termine generico che comprende tutte le alghe che si trovano nei nostri oceani. Il kelp, le kelp insomma, costituiscono un sottogruppo a sé stante, quindi una parte di queste alghe marine sono classificabili come kelp. Quindi il kelp sono grandi alghe brune che costeggiano circa un terzo delle coste del mondo. Alcune specie, come l'Eclonia maxima, che comunemente è nota come alga bambù gigante, e poi la specie più diffusa nella grande foresta marina, che è la specie più diffusa nella grande foresta marina africana. Insomma, questo è un esempio, ma in generale tutto il kelp può raggiungere anche i 12 metri di lunghezza. Andando avanti, quindi le alghe si distinguono anche per la loro colorazione, prevalentemente marrone o verde oliva, che a volte però assume una tonalità dorata perché ci battono diretti i raggi e la luce del sole. Quindi questa colorazione è dovuta alla presenza di pigmenti carotenoidi, che le aiutano a catturare la luce in modo ottimale per la fotosintesi in ambienti più profondi e scarsamente illuminati. Le alghe marine, d'altro canto, crescono spesso in acque meno profonde, con colori che variano dal verde e rosso al marrone. Il tasso di crescita è un fattore chiave. Aspettate un attimo, qui devo fare un controllo di traduzione, aspettate. Ecco, infatti, quindi ci dice alcune specie di kelp crescono fino a 60 cm al giorno, il che significa che le foreste marine sane si rigenerano continuamente, garantendo la biodiversità costiera. Anche l'habitat è fondamentale. Queste alghe vivono in ambienti diversi, dalle coste rocciose ai fondali sabbiosi. Tuttavia, prosperano prevalentemente nelle foreste sottomarine, in aree con substrati duri, come le coste rocciose, creando un habitat così tridimensionale che supporta una vasta gamma di forme di vita. E poi ci dice anche, aspetto importante in questo periodo di crisi climatica e perdita di biodiversità,
come il kelp e le foreste di kelp sequestrano grandi quantità di anidride carbonica. Darwin infatti aveva ragione nel paragonare le grandi foreste acquatiche dell'emisfero australe a quelle terrestri delle regioni tropicali. Le foreste di alghe marine, di kelp, sono ecologicamente vitali tanto quanto le foreste terrestri, eppure, meno del 2% di queste è effettivamente protetto. Esistono pochi quadri normativi globali che si concentrano specificamente su di esse, e infatti sono anche molto poco studiate. Inoltre, oltre il 60% si è ormai degradato o è scomparso.

Ci ascoltiamo ora un altro pezzo, vabbè lo stavamo già facendo, ma ritorniamo a cambiare un po' sonorità, perché sennò poi siamo troppo monotone, dai. Insomma, questa è Jazzu Liam.

Tanta buona musica qui su Nervature quest'oggi, lunedì 23 marzo. Prima di dirigerci verso quest'ultimo slot di trasmissione di quest'oggi, vi ricordo il link se volete parlare con me, con noi in diretta. Quindi il pad, il link è direttawombat.vado.li, altrimenti lo trovate anche dal sito radiowombat.net, dalla sezione contatti o dalla pagina dello streaming. Quindi, continuiamo con un po' di buona musica, appunto, come si diceva, come sempre. Però, ecco, come dicevo, la musica me la tengo magari più in sottofondo adesso. Quindi, come dicevo, ci avviamo verso quest'ultimo slot. Allora, avevamo iniziato a capire un po' meglio di cosa si tratta, di che cosa è questa foresta oceanica, o meglio, le specie portanti di kelp, quindi di alghe che sostengono l'esistenza di questo ecosistema. E andiamo quindi ancora un pochino di più nello specifico. Quindi, sempre appunto dal blog della Sea Change Project, ci dice: nella grande foresta marina africana, due sono le specie di kelp che sono più presenti: il bambù marino e l'alga a ventaglio. Ogni foresta marina del mondo, dalla California al Cile, dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud, ha la sua composizione specifica. Che cos'è però allora che le accomuna? Tutte le foreste marine sono essenziali vivai e luoghi di riproduzione per un'ampia varietà di specie marine e contribuiscono a proteggere le coste dalle onde impetuose. Infatti, questo appunto, come abbiamo visto fino ad ora, fino a tutte l'enorme elenco, sicuramente non esaustivo, tra l'altro, delle specie che abbiamo letto prima. Qui allora va un po' a spiegarci come è strutturato insomma, l'alga kelp, le varie specie di kelp, e sono strutturati in varie parti, cioè se quindi l'albero, per esempio, terrestre che conosciamo è suddiviso in radici che vanno nel suolo, tronco, rami, foglie e poi fiori e frutti, questa più o meno è la suddivisione così generale. Il kelp invece ha un po' altre caratteristiche, diciamo, è composto un po' in modo un po' diverso. Qui di nuovo devo fare il disclaimer per la traduzione perché non so dire quanto sia accurata, diciamo, il nome proprio dei termini, però insomma quello che ci interessa è capire al di là proprio del termine, appunto. Quindi si distingue appunto in varie parti. Allora, delle parti di ancoraggio. Quindi l'alga de kelp si ancora sulle rocce del fondale. E infatti ha qualcosa di simile a una radice, la quale però appunto ha solo funzione di ancoraggio, quindi non serve all'assorbimento di nutrienti come invece fanno le radici dei nostri alberi terrestri. Poi c'è una parte che si chiama atteri, non so, in inglese è haptera, quindi estensioni digitiformi. Non so cosa significa, sinceramente, comunque delle estensioni, ecco sì, in inglese, ecco appunto, era che assomigliano a delle dita, comunque che si aggrappano alle rocce e formano infatti ancoraggio, quindi un ulteriore ancoraggio. Poi abbiamo the stipe, tradotto come stipite, che è una roba simile a un fusto. Di solito è cavo, quindi è vuoto dentro, ed è quello che sostiene l'alga, quindi che la sostiene nella sua verticalità. Poi c'è un bulbo, così chiamato bulbo, che in sostanza è una sorta di galleggiante, quindi è questa bolla piena di gas che fa sì che tutta l'alga venga sorretta verso l'alto, verso la superficie dell'acqua. Poi ci sono le fronde, o che potremmo associare a delle foglie, no? Che quindi sono delle specie appunto di foglie, quindi delle lamine che vediamo anche dall'alto, che sono attaccate sul fusto, su quello che veniva chiamato stipite.
poi abbiamo le lamine, appunto, che sono singole strutture piatte specializzate nella fotosintesi, quindi servono proprio a fare la fotosintesi. E infine poi ci sono delle vesciche natatorie, comunque delle ulteriori sacchette d'aria o di gas più piccole, che anche quelle servono e contribuiscono al galleggiamento.

0: E qui ci si distrae, però ci si perde nella musica e mi distraggo e sono già le 8:15 qui. Come si fa?
1: Illuminando a gente in paesi attento.
0: Perché io vi volevo leggere altre due o tre cosine e vabbè, finiremo qualche minuto più tardi.

Eh sì, dai, bellissima questa musica, mi ci perderei davvero dentro, infatti l'ho fatto, ma ci tenevo anche a leggere queste ultime tre cosine. Allora, dopo che abbiamo visto un po', quindi che abbiamo un po' capito come si struttura questa strana pianta, queste strane piante, perché ci sono tante specie di kelp, andiamo a vedere nello specifico dell'ambiente, dell'ecosistema di cui si occupa la Sea Change Project, appunto, quindi la foresta oceanica del Sudafrica, quali sono le specie di kelp presenti lì. Ce n'è tre, o meglio, tre sono le principali, ecco, da quel che ho capito. E due di queste soprattutto sono molto molto molto presenti, la terza poi è un po' più marginale. Quindi partiamo dal bambù di mare, l'abbiamo già citato prima, che è la più presente di tutte, ed è il nome scientifico è Eclonia maxima, quindi questo maxima ci fa capire che l'è grossa. Infatti il gigante della regione, quindi questa Eclonia maxima può crescere tanto, scusate, insomma, può crescere da 50 centimetri fino addirittura a 15 metri, quindi sta anche in, insomma, copre fondali piuttosto che iniziano, diciamo, a essere profondi. Il suo fusto cavo termina con un bulbo galleggiante che permette quindi di sollevare le fronde e di farle stare a forma di nastro, quindi distese verso la superficie dell'acqua. È un elemento iconico delle nostre coste meridionali e occidentali del Sudafrica e questi imponenti banchi di alghe offrono riparo a pesci, invertebrati, alghe, proteggono al contempo la costa dalle onde, come abbiamo detto. E, anche le alghe spiaggiate, questo anche interessante, e con questo termine si indica quelle che si staccano e si depositano a riva, svolgono anch'esse un ruolo importante perché danno nutrimento a insetti acquatici, mosche, scusate, e isopodi più vicino alle coste, quindi anche questo ha un ruolo importante.

E poi vediamo un'altra di queste, appunto, tre specie di kelp. Quest'altra si chiama Laminaria pallida. Il suo nome, il nome prende nome dalla sua ampia lamina che si divide in lunghe strisce. Cresce sia in acque basse che profonde ed è considerata uno strato inferiore del bambù di mare, già visto prima. Le sue lame sinuose aiutano a rimuovere gli erbivori come i ricci di mare dalle barriere coralline durante le tempeste, dando alle giovani alghe la possibilità così di prosperare. Quindi anche qui ci fa un po' intuire, diciamo, la complessità di questi ambienti marini, di come le varie specie interagiscono fra di loro, quindi ecco, spostando via i ricci di mare e quant'altro, in realtà fanno del male a loro, ma fanno del bene ad altre alghe, ad altre specie che possono così insediarsi nuovamente. L'ultima invece delle alghe di kelp citate è l'alga vescicolare, il cui nome scientifico è Macrocystis pirifera. L'alga vescicolare più rara del Sudafrica si trova solo in una decina di siti lungo la costa sud-occidentale. A livello globale, tuttavia, forma vaste foreste lungo le coste del Pacifico del Nord e del Sud America, così come in Australia e Nuova Zelanda. Cresce incredibilmente veloce, fino a 60 cm al giorno, con stipiti simili a corde e lamine con vescicole galleggianti alle estremità. Queste foreste forniscono cibo, riparo e protezione costiera. Che dire, ecco, quindi ne abbiamo viste diverse veramente a questo punto. E la fine di questo brano, di questo album, scusate, è capitata veramente a fagiolo. Quindi ce lo siamo sentite tutte. Questo Agua Bruta, chissà perché bruta, non ho approfondito il titolo di quest'album. Comunque, sì, è interessante che sì, sono riuscita a trovare un po' di musichette di accompagnamento che riprendevano questo tema dell'acqua. Che dire, quindi in realtà siamo addirittura in anticipo, sono le 8:20 qua in questo lunedì 23 marzo, molto molto bene. Avete gli ultimi minuti per scriverci sul pad se avete domande o dubbi o anche solo per saluti. Il link è diretto a wombat.vado.li. Continuiamo però a sentirci in realtà un po' di musica e poi ci risentiamo fra pochissimo per gli ultimi saluti. Che dite? Perché no? Sì, ci sentiamo questo penultimo, anzi brano, sempre di La Besse, che abbiamo sentito anche prima.

E quindi eccoci qua appunto per i saluti. Spero che questi argomenti di oggi riguardo la foresta oceanica vi siano interessati. Sono contenta perché era da tanto che volevo parlarne e quindi già abbiamo iniziato a dare una prima occhiata. Sicuramente ce ne sarebbe da dire tantissimo di più. Di certo io non sono molto esperta al riguardo, come vi potete immaginare, non sono cose che qui da noi in Occidente studiamo tanto, anzi non si studiano proprio, non vengono nemmeno citate alle varie corsi e università, per cui è anche normale non saperne un granché. Comunque, come abbiamo capito, sono veramente ecosistemi fondamentali per la vita così come la conosciamo sulla Terra. Quindi sì, a questo proposito volevo fare un'ultima riflessione che invece è a mio titolo, quindi non sto riportando parole lette, appunto. Però ecco, come abbiamo visto, come abbiamo detto, sono foreste che non sono molto conosciute e che non sono neanche molto protette. Quindi, prima mi sembra avessimo letto il 2%, mi sembra, delle foreste oceaniche mondiali sono protette da ordinamenti, leggi, robe governative varie, e è una percentuale bassissima, no? Però io forse mi viene da pensare, forse da un lato è anche meglio che non le conosciamo, perché insomma, diciamo, l'attitudine umana o almeno del potere umano è quello di solito di devastare gli ambienti perché vogliamo tutte le risorse del mondo. Se forse queste risorse non le conosciamo, forse può quasi apportare un beneficio perché poi non le andiamo a sfruttare. Non so, la butto un po' lì questa riflessione sul piatto, appunto. Che dire, quindi con Nervature quest'oggi ci salutiamo. Vi assicuro che metterò nella pagina del podcast di questa puntata anche il link per accedere alla pagina dei vari articoli che vi ho letto, anche perché, come dicevo anche prima, per permettervi di vedere le fotografie di questa foresta oceanica che sono a dir poco sbalorditive. Quindi ecco, vi saluto con un ultimo pezzo, con Nervature ci sentiamo la settimana prossima, sempre il lunedì alle 19 circa. Quello che vi mando ora è, vabbè, sempre nomi semplici, Bachar Mar Khalife, Ya Nas. Quindi buon ascolto di quest'ultimo brano, rimanete connesse sulle nostre frequenze. In realtà, se ho capito bene, Slick Chick di stasera salta purtroppo, però ecco, rimanete comunque connesse, tanto Radio Wombat vi accompagna sempre con buona musica e buoni spottini. E ci appunto sentiamo invece con Nervature tra una settimanina. Ciao ciao.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: in linea di massima Mosè Cronache Ribelli, quindi non starei a fare queste grosse premesse, ma lascerei subito la parola e partirei in realtà da un excursus su come è nato appunto Cronache Ribelli, che tipo di progetto è, quali sono le vostre scelte e come funzionate, poi vediamo un po' come proseguire.
1: Buonasera, grazie per averci invitato, noi siamo contenti di essere, insomma, qua. Io sono contento di essere qua oggi in rappresentanza di Cronache Ribelli, che è un progetto divulgativo ed editoriale che nasce nel 2016. Noi siamo una realtà che nasce con lo scopo di raccontare la storia dal punto di vista delle classi subalterne e delle soggettività oppresse, e soprattutto di raccontare le loro lotte, le loro ribellioni. Ovviamente questo risponde a un nostro punto di vista sulla storia. Noi crediamo che appunto la storia non possa essere narrata soltanto o soprattutto come viene fatto nel mondo istituzionale, anche in larga misura nel mondo scolastico, come un incontro-scontro di gruppi dirigenti, ma pensiamo che appunto chi costituisce la piramide di ogni società umana stratificata rappresenti il centro della narrazione. Perché? Perché le masse subalterne, col loro sfruttamento, chiaramente sono quelle che tengono in piedi ogni società piramidale, ma d'altro canto, quando da oggetto di storia si fanno soggetto di storia, quindi mettono in piedi dei movimenti di rivendicazione e di lotta, diventano anche quelli che la storia la fanno andare avanti. Quindi Cronache Ribelli nasce sostanzialmente con questo obiettivo e con questo presupposto. Fin dall'inizio del nostro percorso noi non abbiamo avuto finanziatori pubblici o soggetti privati, insomma enti, fondazioni che sostenessero il nostro lavoro, quindi quando appunto è nato Cronache Ribelli, la nostra decisione, la nostra scelta è stata quella di utilizzare i social network come strumento attraverso cui raccontare queste storie. L'abbiamo fatto nell'ottica di raggiungere il maggior numero di persone possibili, l'abbiamo fatto ovviamente conoscendone anche tutti i limiti e le contraddizioni, ma il nostro obiettivo era raccontare alle persone comuni del presente le storie delle lotte delle persone tra virgolette comuni del passato. Quindi questo strumento ci dava la possibilità di raggiungere tante persone e di bypassare quelli che sono un po' i canali tradizionali di informazione. Dopo 2 anni dall'inizio di questo percorso abbiamo deciso di produrre il nostro primo libro, che è stato questo qua, un almanacco autoprodotto che appunto si chiama Cronache Ribelli, all'interno del quale noi raccontiamo tante storie diverse provenienti da epoche, da diciamo contesti geografici differenti, ma che sono animate dallo stesso principio, cioè quello di raccontare storie di lotta e di ribellione, sindacali, femministe, ecologiste, occupazioni, scioperi, insurrezioni, rivolte. Quindi noi nasciamo con questo obiettivo, noi nasciamo con questo tipo di idea, e quando decidiamo di fare il nostro primo libro prendiamo anche tutta una serie di decisioni riguardanti la nostra realtà editoriale, come vogliamo stare nel mondo editoriale, come vogliamo fare questo che da quel momento in poi per noi inizia a essere un lavoro. Quindi sostanzialmente stabiliamo 3 capisaldi di questo progetto, che poi restano gli stessi nel corso del tempo. Il primo è che Cronache Ribelli è un progetto orizzontale, al momento ci lavorano 5 persone, tutte le decisioni vengono prese collettivamente, noi ci riuniamo tutti i lunedì in modo assembleare e discutiamo di tutto quello che riguarda il nostro percorso, i libri da realizzare, i contenuti da far uscire, le metodologie di lavoro, le collaborazioni, tutto diciamo quello che Cronache Ribelli incassa, i profitti non vengono divisi, ma al netto di un salario che è inferiore a quello di un operaio, tutto il resto viene trattenuto dentro il progetto per farlo crescere e farlo sviluppare. Questo per noi è un punto cardine, il modello organizzativo, perché quando Cronache Ribelli è nato, diciamo, i nostri colleghi editori tra virgolette ci dicevano che era impossibile fare alcune scelte tra cui questa, cioè gestire in modo totalmente orizzontale un progetto di questo tipo. Noi nel tempo abbiamo dimostrato che era possibile e vogliamo cercare anche di dimostrare che si può stare all'interno di un contesto che ovviamente funziona con regole, e poi ne parlerò meglio nel dettaglio, che noi aborriamo, ma cercando di portare avanti una visione che sia alternativa. Quindi quello che abbiamo fatto è stato dare un piccolo esempio del fatto che qualsiasi contesto lavorativo, anche quando sta dentro un sistema che gli è avverso, può comunque funzionare con una metodologia orizzontale e di partecipazione diretta delle persone a tutte le decisioni. Il secondo punto, che per noi è molto importante, è che noi abbiamo scelto di stare fuori dal mercato editoriale e soprattutto dalla distribuzione editoriale. Qua sto in un mercato contadino e quindi penso che una delle tematiche fondamentali sia quello che, no, la distribuzione toglie ai produttori il giusto prezzo del prodotto per lucrarci sopra e per imporre delle metodologie di produzione, di sfruttamento del suolo e di tutte le persone che lavorano all'interno di una filiera, lucrandoci sopra. Questa cosa qui succede anche nel mondo editoriale, cioè purtroppo in Italia si parla pochissimo di come funziona la distribuzione editoriale. In Italia c'è sostanzialmente al momento quasi un monopolio distributivo, perché i grandi gruppi si sono comprati quote reciproche di mercato, quindi al momento una sorta di, diciamo, gigante distributivo che è composto da messaggerie e dal distributore di Feltrinelli controlla l'85% del mercato editoriale italiano. Questo significa che dentro una libreria l'85% dei libri che vedete circolano attraverso questo modello distributivo. Questo modello distributivo ha tutta una serie di caratteristiche negative. La prima ovviamente è che quando si compra il libro si tiene la maggior parte del prezzo del libro, cioè il 30, il 35, il 40, a volte anche più del 40% del prezzo del libro va al distributore. Ma il distributore non è solo, secondo noi, un soggetto che lucra sulla filiera, quindi poi andando a contrarre il guadagno di chi sul libro ci lavora effettivamente, l'autore, l'editore e il libraio, ma soprattutto anche il soggetto che decide, con tutto un sistema molto complesso di scontistiche, quanto libri diventano visibili in libreria, quanto il libraio ha interesse a tenere il libro piuttosto che un altro, e quindi di conseguenza è anche il soggetto che orienta il mercato editoriale in Italia. In Italia c'è un grosso problema, perché ogni anno in Italia vengono realizzati 80.000 nuovi titoli, che voi tenete conto nessuna libreria può ospitare, no? 80.000 nuovi titoli l'anno, e al tempo stesso però vengono mandati al macero dai 4 ai 6 milioni di libri, perché questo è un sistema che è costantemente in sovrapproduzione. Perché succede questo? Succede questo perché il libro non è più concepito come uno strumento culturale, come un prodotto che debba avere qualcosa da dire sul piano poetico, artistico, saggistico, letterario, grafico, ma è soltanto un oggetto di consumo dentro questo tipo di sistema. Quindi non si fanno più libri che devono durare. L'idea è di fare libri che hanno una vita sempre più breve e che si caratterizzano sostanzialmente per inseguire una serie di gruppi di consumatori che vengono bombardati con queste produzioni che entrano e escono continuamente dalle librerie. Oggi in Italia si producono soprattutto alcuni tipi di libri. Il primo tipo di libro che si produce, ovviamente, oltre ai libri chiaramente non di autori già famosi e consolidati, il primo libro che si produce è quello relativo a eventi contemporanei, ok? Cioè, su 100, anniversario della morte di San Francesco, 300 libri su San Francesco, scoppia la guerra russo-ucraina, 300 libri sulla guerra russo-ucraina, molti dei quali fatti anche male, perché parlano di libri realizzati in 448 che o sono rimaneggiamenti dei vecchi testi o sono ripubblicazioni con un minimo di introduzione. Perché? Perché ovviamente l'esigenza fa un prodotto che sia molto rapido, che esca il prima possibile e vada a intercettare quell'interesse collettivo per quel tipo di tema. La seconda categoria dei libri che vengono prodotti sono quelli realizzati da personaggi che di per sé hanno già un seguito. Quindi le nostre librerie sono intasate da persone che in realtà non fanno gli scrittori, calciatori famosi, youtuber, influencer, personaggi dello spettacolo, cioè persone che ovviamente poi non scrivono direttamente i loro libri, perché molto spesso è un ghostwriter a fare il lavoro tra virgolette sporco, e che come producono e pubblicizzano, non lo so, cappellini, mutande e altre robe, fanno anche i libri, perché hanno già un pubblico consolidato e hanno già quindi una serie di utenza che potenzialmente vende. Questo è un fenomeno che sta aumentando in maniera costante. Noi lo vediamo per esempio con TikToker, che oggi sono i soggetti inseguiti per realizzare libri, ma non perché ci abbiano ovviamente qualcosa da dire, e questo non è un attacco contro la categoria del TikToker. Questo è il riferimento per dire che, cioè, non è che perché tu c'è mezzo milione di persone che ti seguono su TikTok significa che necessariamente c'è qualcosa da raccontare all'interno del libro. Invece questo purtroppo è quello che succede, e questo purtroppo è anche quello che fanno grandi e importanti case editrici italiane che hanno fatto la storia editoriale di questo paese. Se noi pensiamo a una casa editrice come Einaudi, che pubblica le eterobasiche, con massimo rispetto per le eterobasiche, che fanno anche una roba simpatica e carina, però perdiamo veramente il senno, perché parlavamo della casa editrice che ha pubblicato da più grandi autori italiani, che adesso insegue questo tipo di fenomeno. Questa roba qui ovviamente è fatta con lo schema che dicevo prima, cioè facciamo uscire libri, ci guadagniamo rapidamente e poi questo libro lo distruggiamo, perché diventa un peso fare una gestione di magazzino di questo tipo di materiale che si accumula costantemente. In Italia peraltro c'è anche un sistema di incentivi per cui se tu un libro a un certo punto lo vendi come libro che viene destinato al macero, c'è un sistema di defiscalizzazione sostanzialmente. Quindi è un sistema che produce e distrugge continuamente, in cui non si cerca l'autore perché c'ha qualcosa da raccontare o perché fa un prodotto di alta qualità, ma si cerca soltanto di vendere e di guadagnare il più possibile, perché poi, come dicevo, questi trend finiscono, no? L'argomento che regna sovrano sulla cronaca o sull'attualità muore, quindi i libri non si vendono più. Il personaggio che è stato famoso tra virgolette per un certo periodo, ricordo la tizia del corsivo e che ha pubblicato con Mondadori, poi scompare dal nulla e decine di migliaia di copie vengono distrutte, anche perché poi chiaramente le case editrici fanno grandi tirature per abbattere i costi di produzione su ogni singolo prodotto e molto spesso purtroppo vanno anche a stampare all'estero. Io penso soprattutto ai libri per bambini, ai cartonati, ai libri puzzle, su interi settori delocalizzati per abbassare i costi di produzione. Ma chiaramente tutta questa roba qui c'ha un impatto enorme a livello ambientale e c'ha anche un impatto enorme a livello culturale, perché andando a fare questo tipo di produzioni noi ovviamente andiamo a impoverire tutti quelli che sono i campi del sapere, e al tempo stesso impediamo veramente che autori e autrici che facciano ricerca, che ci abbiano capacità artistiche, letterarie, possano affermarsi. Perché se oggi una casa editrice ha come filtro il reparto marketing, che è quello che ti dice se il libro lei pubblica oppure no, e no l'editing che diciamo controlla il valore effettivo del libro, noi ci rendiamo conto a che livello è arrivato sto mercato. She may contain the urge to run away, but hold her down when soggy clothes and breeze blows.

Ora, qual è il problema? Che io immagino che questo discorso che stiamo facendo oggi, quante volte l'avete sentito in qualche altra presentazione o in generale di quanto se ne parla nella società? Zero. Perché dentro questo sistema ovviamente c'è un problema collaterale e enorme che è quello dei media. I grandi gruppi editoriali sono legati ai grandi media, no? Mondadori, Mediaset per esempio, e di conseguenza tutta questa roba qui è una roba che scompare dalla narrazione, tanto più che dentro questo mondo c'è anche tutto un sistema di doubtless per cui si costruisce un immaginario all'interno del quale l'autore diventa tale, non se fa il libro che c'ha qualcosa da dire, ma se c'ha una recensione su Robinson, se l'articolo di Repubblica, il trafiletto parla di lui, se la rivista cosiddetta specializzata gli riserva 4 righe. Poi magari quello è il libro che nessuno legge, perché la maggior parte dei libri in Italia, questo bisogna dirlo, più del 90% dei libri in Italia non superano le 500 copie vendute. Questo ci fa capire com'è il mercato editoriale italiano e come funziona. E soprattutto questo ci fa capire anche il terribile fenomeno che si accompagna a tutto quello che ho descritto, che ovviamente riguarda i grandi gruppi editoriali, che è poi l'editoria a pagamento, che invece investe le piccole realtà editoriali, cioè facendo pagare ai propri autori, alle proprie autrici, i libri che devono pubblicare. Ora chiaramente capite che se un editore guadagna non sul far circolare il libro e farlo conoscere, ma sul fatto che l'autore o l'autrice lo paghino per pubblicare, non sta facendo il suo lavoro perché praticamente sta fa il tipografo, fondamentalmente, o proprio per il tipografo. Quindi questo è tutto quello che noi abbiamo scelto di combattere, cercando di aprire una riflessione dentro questo mondo editoriale e ragionando in modo totalmente diverso, quindi no alla distribuzione, sia al riconoscimento di diritti alti per autori e autrici. Noi ai nostri autori e autrici diamo il 10% del prezzo di copertina sui libri venduti da noi, quindi attraverso i nostri canali, presentazioni come questa, il nostro sito, le realtà indipendenti con cui collaboriamo, quindi librerie indipendenti, spazi sociali, infoshop, e lasciamo il 50% del prezzo di copertina del libro sul venduto da loro. Quindi significa che se domani voi qua chiamate il nostro autore, la nostra autrice a fare una presentazione e vende il libro, il 50% se lo tiene lui. Perché io questa poi

libro. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare, così come abbiamo cercato sempre, oltre ovviamente a non stare nei grandi canali di distribuzione Amazon, IBS e catene librarie, abbiamo sempre cercato di parlare anche dei grandi festival, che sono un altro problema di questo paese, non soltanto perché vengono finanziati da tutta una serie di soggetti che ovviamente utilizzano i grandi eventi per fare propaganda, l'esercito italiano, le industrie delle armi, le multinazionali che sfruttano l'ambiente, eccetera, eccetera, ma anche perché i grandi festival in questo paese si basano su un principio orribile dal punto di vista culturale, cioè più tu paghi e più tu hai visibilità. Questo riguarda sì ovviamente il luogo dove vai a presentare i libri, cioè quanto spazio c'hai come stand, sia anche il fatto che tu abbia o meno uno spazio dedicato alla presentazione di un tuo volume. Ora, come fa essere un festival, come fa a definirsi culturale un festival in cui non c'è nessuno che fa una valutazione culturale sul prodotto e l'unica cosa che ti dà accesso è a spazio e riconoscimento è solo quanto paghi per avere la possibilità di presentare i tuoi libri. Così come è imbarazzante, grave, che a questi tipi di festival ovviamente sia concesso l'accesso a tutta una serie di realtà editoriali che portano contenuti neofascisti, misogini, razzisti, eccetera, eccetera. Ah, dite, vabbè, avete fatto tutto questo, oltre ovviamente a stampare in Italia, a cercare di rispettare l'ambiente con la filiera corta, la nostra tipografia adesso sta a Città di Castello, che è a 30 km da Perugia. E oltre anche a cercare di costruire progetti in cui i libri possano veicolare anche degli interventi sociali, cioè Cronache Ribelli è anche una realtà che negli ultimi 3 anni ha donato più di 20.000 euro a diverse altre realtà attraverso i suoi libri. Penso, no, al libro come Fiabe Resistenti del subcomandante Marcos, con cui finanziamo l'attività del ZLN, penso a Prossima Fermata, con cui abbiamo finanziato con più di 4.000 euro il prossimo Renoiz, il festival più arenato a Roma, che si tiene ogni settembre, che quest'anno compirà 20 anni. Penso a Fuori dal Buio, con cui abbiamo sostenuto Rambesoka e Ostello per lavoratori migranti nella piana di Gioia Tauro. Quindi tutto questo è il nostro modo di fare editoria, però il tema secondo me importante è che non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo cercato di dimostrare che funzionava. Cioè noi comunque con questa metodologia, cercando di rispettare la radicalità di questa proposta, abbiamo comunque distribuito 100.000 pezzi tra libri, agende, calendari, giochi da tavolo, eccetera eccetera. Quindi non era vero, come ci dicevano, che si poteva fare editoria soltanto stando nella grande distribuzione, soltanto accettando certe logiche, ma viceversa abbiamo scoperto che c'era la possibilità, anche grazie al supporto ovviamente di tanti lettrici, tanti lettori, ma anche di tante realtà come questa, di tanti spazi sociali che ci hanno dato la possibilità di organizzare più di 450 presentazioni in tutta Italia da quando esiste Cronache Ribelli. Dicevo, abbiamo dimostrato che si può creare un altro percorso, si può fare editoria in un altro modo e che soprattutto si può fare anche dentro il settore una battaglia come viene fatta giustamente in tutti gli altri settori, che è la battaglia di cui parlavo prima, contro un oligopolio distributivo che strangola il mercato editoriale, strangola gli autori, strangola le piccole realtà editoriali e che soprattutto impone un modus operandi e impone un paradigma tra virgolette culturale orribile. Questa è un po' la storia di Cronache Ribelli, questo è quello che abbiamo cercato di fare dal 2018 a oggi, e quello che noi vorremmo fare, e possiamo iniziare adesso, scusate se sono stato abbastanza lungo, è parlare con le persone, confrontarci, sentire quello che ci hanno da dire, critiche, proposte rispetto al nostro lavoro. E quindi in un momento come questo, che per noi è molto importante, quello del confronto diretto, sentire anche interagire. Concludo dicendo che ovviamente tutto quello che ho detto non significa che non ci abbiamo limiti e contraddizioni, ci abbiamo un sacco di limiti, ci abbiamo un sacco di contraddizioni, ne citata una, ovviamente utilizziamo dei canali mainstream, tra virgolette, come sui social network, ovviamente utilizziamo il Corriere per le spedizioni, per anni abbiamo cercato

lanciato strumenti per spedire a tempistiche più lunghe, perché i libri ovviamente non sono farmaci salvavita, non è che te ne devono arrivare domani o dopodomani, ma purtroppo qui c'è un problema strutturale di come è organizzata questa roba in Italia. È ovvio che vorremmo cercare di migliorare da questo punto di vista, ma al tempo stesso non ci abbiamo al momento ancora una rete complessa, articolata, che sta su tutto il territorio nazionale, che ci permette di distribuire i libri senza avere rapporto diretto con le persone. Quindi, e ci abbiamo provato a costruire nel corso degli anni, cioè noi abbiamo per esempio contattato una per una tutte le 280 librerie indipendenti che abbiamo trovato in tutta Italia, eppure è molto difficile entrare in questo settore, perché poi magari ne parleremo, anche i librai stessi, per tutta una serie di dinamiche, anche quelli indipendenti a volte purtroppo stanno dentro le stesse logiche sistemiche di cui parlavo prima, perché poi nel momento in cui uno controlla, come dicevo prima, l'85% dei libri, se tu sei una libreria e vuoi sopravvivere un contratto con quel soggetto, alla fine lo devi fare quasi per forza, perché altrimenti è difficile trovare i libri da mettere in libreria, perché questo va detto, chi fa un contratto con il distributore, che sia un editore o che sia il libraio, non può più intrattenere rapporti diretti, ok, dentro la filiera, e quindi questo diventa un cappio che ti strangola, perché poi c'è anche tutto un sistema fatto di crediti e debito dentro il quale poi una volta che sei entrato è molto difficile che riesci a uscire. Vabbè, vi ringrazio intanto per l'attenzione, sono stato abbastanza lungo, però ecco, vi lascio la parola, così se qualcuno vuole intervenire facciamo un po' di confronto. Grazie.

0: Allora, mi fa venire in mente la mia esperienza personale, nel senso che io da quando nel 2013 ho cominciato a tentare un altro lavoro, che è quello della bidella, facevo tante supplenze veloci nelle varie scuole. Quando mi ritrovavo nelle scuole superiori c'erano sempre diverse situazioni dove Casa Pound o altri soggetti del genere volantinavano liberamente oppure facevano indisturbate le assemblee d'istituto, cercando di prenderla più filosoficamente possibile. Parlando con questi ragazzi veniva sempre fuori il fatto che la storia non gli piaceva, qualcuno il libro di storia l'aveva anche venduto per ripigliarci i soldi, e quindi ho capito perché insomma uno può diventare fascista. Quindi, essendo io pittrice e illustratrice, mi regalarono un libro di interviste a partigiane e partigiani, interviste fatte in giro per l'Italia da due giornalisti di Controradio di Firenze, no? Domenico Guarino e Chiara Brilli. Me l'hanno regalato, c'era questo bel librone, si chiama Gli ultimi ribelli raccontano la resistenza di ieri e di oggi. Quindi ho deciso di estrarre tre interviste a delle donne e tre interviste a degli uomini, l'ho illustrate, 114 pagine a colori, stinte tutte a mano, eccetera, eccetera. E poi ho detto, perché l'ho voluto dare nelle scuole, del tipo, visto non gli garba leggere la storia, gli fa disegnini, vediamo. E niente, ho chiesto per stamparlo un po' di fondi, per esempio alla Regione Toscana. Gli è piaciuto il progetto e all'inizio era sì, ma se ti faccio fare però l'introduzione dall'assessore Dal Detali, no, non se ne fa di nulla, e me l'hanno, cioè un po' di copie me l'hanno pagate loro, e le altre l'AMPI provinciale. E ho fatto almeno 19 o 20 presentazioni nelle scuole superiori di Firenze durante le assemblee, senza prezzo di copertina. Cioè io non ho voluto una casa editrice perché avevo l'obiettivo che queste storie, anche abbastanza scioccanti, potessero essere comprate o comunque messe in tasca dai ragazzi, anche chi non aveva soldi. E quindi se ci mettevo nel mezzo una casa editrice, ovviamente mi avrebbe imposto un prezzo di copertina. L'altra cosa che non mi piaceva era non mi piaceva proprio l'idea che questo libro non avesse in sé il gesto di te lo do senza che io ti abbia raccontato però anche a voce quello che ho visto, che ho sentito. Io credo che quello che hai detto te sia importantissimo, cioè la relazione fra lo scrittore o chi aiuta lo scrittore a stampare o l'illustratore, questa relazione umana dove te puoi spiegare il perché del tuo lavoro, che te devi, cioè in qualche modo anche accompagnare quella carta da una relazione umana, da uno scambio fra chi lo prende, che ti può spiegare perché lo vuole, che cosa si aspetta da quell'oggetto, e anche il fatto che questi oggetti devono girare. Cioè i libri devono girare, ma devono riacquistare il loro valore, perché quello che hai detto te di questo consumo, piglio, butto, prendo, faccio e mando al macero, comunque è la faccia del capitalismo, comunque è la faccia del consumismo, del profitto, dove tutto diventa merce, dagli esseri umani agli oggetti. Ecco, avere anche, diciamo, il coraggio di rinunciare a un profitto, se si tratta di compagni e di compagne che producono quell'oggetto lì di valore, e dobbiamo assolutamente tutti insieme, tramite il lavoro che fate voi, tramite quello che noi sappiamo accogliere di queste proposte vostre, di invece ridare un valore al lavoro umano che c'è dentro. Perché io ci ho messo 2 anni a fare queste 114 pagine a colori, perché non è solo quello che faccio, però è vero anche che a me di prendere 2 euro su un libro mi va benissimo, se vedo che lo prendo un ragazzino che magari poi gira con gli amici e lo fa girare. Però credo che questo percorso che stai proponendo te sia veramente un atto politico, di ridare un valore ai libri che non devono sparire dal pianeta, anche se ci provano, ma anche il valore dei libri non deve sparire. Quindi grazie.
1: Io, ovviamente grazie, io su questo ci tengo anche a dire che comunque secondo noi l'editore deve fare, a parte che noi alcuni di questi libri li abbiamo curati o prodotti anche noi come collettivo, ma poi in generale secondo noi il lavoro dell'editore è un lavoro importante se fa quello che dicevo prima, cioè se seleziona libri che hanno un valore culturale, artistico, letterario, li fa conoscere al pubblico, ma aiuta anche l'autore in tutte le fasi di promozione del libro. Noi per esempio facciamo, questo parlo per i saggi, per i libri di narrativa, 5 letture del libro, cioè da quando il libro ci arriva per la prima volta e noi decidiamo di pubblicarlo, poi il libro attraversa 5 fasi in cui noi e la nostra correttrice Bozze revisioniamo tutto il libro, diamo dei consigli che possono essere consigli di natura stilistica, correzioni, ma anche consigli legati al contenuto, perché magari pensiamo che una parte sia importante, vada approfondita ulteriormente, oppure una parte magari ci sembra un po' ridondante e può essere tagliata. E tutto questo viene deciso in collaborazione con autori e autrici, come il titolo del libro, la copertina, il prezzo e le ristampe, sia con loro sia ovviamente con chi si occupa della parte grafica, perché noi pensiamo che comunque tutte queste specificità e tutte queste competenze vadano rispettate e che il lavoro migliore nasca da una collaborazione all'interno della quale c'è questa dinamica che sta sempre con l'accento sulla cooperazione e sulla collaborazione, ecco.
2: Volevo solo sapere se avete trovato poi delle librerie che effettivamente vi hanno dato uno spazio, oppure se proprio nessuno vi ha considerato.
1: No, no, per fortuna ci sono diverse librerie che assolutamente ci hanno dato uno spazio in diverse città italiane. Ora non specifico, non so, qua a Firenze, perché di questo lavoro se ne occupa e se ne è occupato sempre Davide, però per esempio anche nella nostra città, Perugia, nonostante ovviamente noi stiamo lì e tante persone i libri li vengono a prendere direttamente da noi, ci sono comunque 3 librerie indipendenti che hanno i nostri libri, quindi attualmente io penso che in giro per l'Italia ci saranno 40-50 realtà che tengono il nostro materiale. È ovvio che, come dicevo, è difficile, ma è difficile anche per i librai, perché comunque marginalizzano poco sui libri venduti, e non sto parlando dei nostri, perché noi ovviamente lasciamo una percentuale più alta di quella che prenderebbero dal distributore, ma in generale col sistema della distribuzione di cui parlavo prima i librai sono comunque costretti a stipulare i contratti che molte volte sono capestri, che li costringono a stare dentro quel tipo di sistema, ma anche soltanto, cioè immaginate voi a dover fare una selezione tra decine di migliaia di titoli ogni anno, quando c'è uno spazio ovviamente limitato per accogliere, soprattutto se sei una libreria piccola, una libreria indipendente. E quindi è un po' questo il tema, però c'è anche un tema più grande, cioè il tema è anche che la libreria generalista, per come oggi è concepita in Italia, dal nostro punto di vista difficilmente sostenibile, perché ovviamente ci sono gli altri costi di gestione, l'affitto, le utenze, e funziona molto di più magari una libreria che si specializza su un certo tipo di pubblico, che fa un certo tipo di prodotto, che fa anche un certo tipo di ricerca, perché il tema è anche questo, cioè prima il libraio era una figura che leggeva tanto e ti consigliava i libri. Cioè adesso il libraio molto spesso è uno da cui tu vai, dici c'era sto libro, sì te lo do, no te lo ordino. Cioè questo è anche in tema, cioè il fatto di una professionalità che si sta perdendo. Perché? Perché nella libreria di catena, o comunque in un sistema che è concepito come quello che dicevo prima, il libraio diventa l'ultima ruota del carro, cioè tra virgolette il mero esecutore di una serie di direttive e indicazioni, e non è più la persona che dice: oh, so che a Matteo piace sta roba, so che a Tizio piace questo, quando arriva sto libro glielo faccio sapere, perché sono sicuro che è una roba che gli potrebbe sta cuore. Quindi è un po' questo anche il tema che noi ci dobbiamo porre, cioè rivitalizzare questo tipo di lavoro e ricostruire anche dei percorsi intorno ai libri indipendenti, di supporto e di attività, perché come dicevo prima è difficile altrimenti uscire anche in una certa dinamica.
3: Io ho due o tre curiosità. Vabbè, la prima è la domanda stronza sui social, appunto, dicevate, vabbè, siete nati così, è una cosa che vi aiuta molto, e la curiosità è se secondo te prima o poi riuscirete a sganciarvi, perché comunque a un certo punto avete già raggiunto una certa quantità di pubblico e quindi continuerà a seguirvi anche se uscite, diciamo, da quello del mondo dei social, o secondo te se rimarrà una cosa imprescindibile comunque per avere una certa visibilità, essendo voi fuori da tutti gli altri mercati e dinamiche. Questa era la prima. E poi mi incuriosiva dal punto di vista un po' più editoriale, se appunto, come dicevi te, siccome vengono pubblicati tantissimi libri ogni anno, se voi come idea di collettivo vi date un massimale di libri che, cioè, che in un anno volete far uscire, se è una roba che invece avviene a seconda ovviamente di quello che un po' succede. E siccome alcuni li pubblicate proprio come collettivo, come Cronache Ribelli, se anche su quelli lì voi magari avete l'idea che tipo una volta l'anno volete far uscire un almanacco, anche, o se invece anche quella è una roba che a seconda delle idee ovviamente vengano fuori può cambiare, come invece nel caso come scegliete i libri di autori che invece se vi si propongono, se sono tanti, cioè mi incuriosisce sapere se ci sono tanti autori che si propongono, se invece voi fortunatamente li trovate e come fate una selezione.
1: A parte da questo, dal fondo, di solito noi riceviamo almeno 3-4 proposte a settimana di pubblicazione, soprattutto ormai negli ultimi 2 anni. Ovviamente noi ci diamo dei criteri. I criteri non sono tanto legati al genere, anche se principalmente abbiamo pubblicato saggistica o materiale divulgativo, però abbiamo fatto anche romanzi, pochissimi libri di poesie, libri illustrati, graphic novel. Quello che ovviamente ci interessa è la tematica, nel senso che se la tematica è affine a quello che trattiamo, il libro è sostanzialmente papabile. Di solito funziona così, che io faccio una prima lettura di base e faccio una valutazione rispetto a sti criteri. Poi se il libro lo valutiamo interessante, se ne discute, come dicevo prima, collettivamente durante la riunione del lunedì. Uno dei punti è stato pubblicazioni, in cui parliamo anche delle nuove proposte e in cui ci confrontiamo sull'utilità o meno di pubblicare quel libro. Devo dire che noi siamo anche molto, cioè, onesti e sinceri rispetto a autori e autrici. Intanto penso che siamo una delle poche realtà che risponde a tutti quelli che fanno una proposta editoriale, a tutti, anche quelli che ci mandano robe assurde, e lo facciamo perché pensiamo che sia giusto. Al tempo stesso, anche quando decidiamo di adottare una pubblicazione, oltre a tutto quello che dicevo prima, cioè su come funzioniamo, sui meccanismi legati ai diritti d'autore, che ci tengono lì, sono uguali per tutti, per tutti. Cioè non è che se un autore arriva da noi e ha venduto 10.000 copie, mo qua non ce l'ho. Per esempio abbiamo pubblicato Indomabile, che è un libro illustrato da Chiara Giannolla, i testi sono di Valerio Nicolosi, che è una persona conosciuta, affermata, ma noi abbiamo sempre comunque dato la stessa percentuale a tutti, indipendentemente da chi fossero, ripeto, o quanti titoli vantassero nel mondo editoriale. E dicevo, a quel punto se ne discute e si parla chiaramente con l'autore, con l'autrice, anche perché noi non è che pensiamo che tutti i libri ci debbano avere la stessa storia e lo stesso percorso. Questo è anche un tema interessante. Quello che ti permette la distribuzione è pubblichi con noi e arriverà in libreria. Questo ovviamente è tendenzialmente falso, per il motivo che dicevo prima: 80.000 titoli, nessuna libreria potrà mai avere 80.000 titoli, al massimo il tuo libro sarà reperibile attraverso quel circuito. Ma il tema è un altro, il tema è, come diceva giustamente, veniva detto anche giustamente prima, ogni libro deve avere la sua storia, ogni libro ha il suo percorso. Noi a gennaio abbiamo fatto il libro di poesia, abbiamo parlato con l'autore perché il libro ci piaceva e ci interessava, ma gli abbiamo detto chiaramente: noi questo libro non lo distribuiamo, cioè sappiamo qual è il nostro pubblico, sappiamo quello che vendiamo, per noi è difficilissimo vendere questo libro. Quindi ragioniamo insieme su quali sono le strade, le presentazioni dal vivo, i reading. È questo che secondo noi dovrebbe anche fare un autore, cioè essere trasparente, essere chiaro, non inventare robe del tipo: ah, sai, il tuo libro sarà il libro migliore del mondo solo perché lo vuoi pubblicare, solo oppure perché ci vuoi lucrare sopra con il meccanismo di editoria a pagamento, come dicevo prima. Cioè cercare di costruire un percorso di fiducia reciproca basato sull'onestà. Quindi funziona così. In questo momento, rispetto a quanto pubblichiamo, abbiamo deciso, diciamo, di limitare le uscite, ma semplicemente perché abbiamo tante cose in lavorazione, e soprattutto abbiamo cose che richiedono tempo, perché ovviamente non ragioniamo con la logica di cui parlavo prima. Cioè, faccio un esempio: abbiamo il libro in produzione da più di un anno, che probabilmente uscirà all'inizio del 2027, che è la storia delle intifade palestinesi, che non è che avevamo pubblicato perché adesso c'è il genocidio in Palestina, allora tocca pubblicare il libro. Cioè, questo libro è lavorazione, è un libro che richiede un certo tipo di ricerca, l'autore ci sta lavorando, sta in archivio, ci vuole tempo, ci vuole risorse, il libro deve essere fatto bene. Poi se tra un anno purtroppo si parlerà meno di certe vicende, non è che sta roba qui cambia il valore del libro, come non cambia il fatto che abbiamo pubblicato il libro sui Sahrawi quando nessuno parla di Sahrawi, che è un'altra popolazione martoriata e che lotta da decenni per la propria autodeterminazione. Quindi tutto questo per dire che noi crediamo che ogni lavoro vada fatto nel modo migliore possibile da tutti i punti di vista, e necessariamente per lavorare bene con i mezzi e le risorse limitate che abbiamo, il ragionamento è che per forza di contrarre un po' la produzione. Secondo noi, cioè, 15-20 libri l'anno è il numero giusto, è il numero massimo che una realtà editoriale come la nostra dovrebbe far uscire in questo momento. Magari quest'anno faremo qualcosa di più come l'anno scorso, ma semplicemente perché c'è del materiale già in lavorazione.

0: ovviamente cioè, è fondamentale fare una discussione su questo. Noi sappiamo benissimo che i canali che noi utilizziamo, dove peraltro cioè, per fortuna c'è anche tanto seguito, perché noi siamo una realtà che tra tutti i canali c'è oltre 500.000 di persone che oggi la seguono, sono uno strumento pieno di contraddizioni, di limiti, che non è nostro, è di proprietà altrui, ci può essere tolto in qualsiasi momento, noi possiamo essere limitati o cancellati. Detto ciò, per il meccanismo di cui parlavo prima, al momento è impossibile farne a meno, perché comunque gran parte, diciamo, della nostra distribuzione si basa sul rapporto diretto con chi acquista i libri, e anche tante realtà che ci hanno conosciuto nel corso del tempo ci hanno conosciuto attraverso quegli spazi, fondamentalmente. Io penso sempre a una delle nostre prime, diciamo, presentazioni, stavamo fuori lì e c'era stato un diciamo un quid pro quo con la realtà, e noi nel nostro pubblicare l'evento online e promuoverlo avevamo messo tipo le 18 e loro avevano messo tipo, non so, le 17 o le 16. Loro avevano fatto una cosa che io non ho mai più visto: loro avevano tappezzato letteralmente tutta la città di manifesti, ma veramente io sono arrivato, l'ho visti dappertutto, in cui dicevano ci sta l'evento, ci sta la presentazione, ok? Allora, alle 17 c'erano le persone nello spazio, alle 18 è arrivata tutta la gente che ha saputo dell'evento online, fondamentalmente. Cioè, purtroppo c'è anche da prendere atto che alcuni meccanismi sono cambiati, che mentre magari 40 anni fa il manifesto messo sul muro era uno strumento che a cui le persone davano attenzione, e oggi succede purtroppo, con tre sottolineature, il contrario. Cioè che è molto più facile che uno viene a scoprire una roba o si ricorda di una cosa perché l'ha letto online, piuttosto che perché ha ricevuto un volantino o ha visto un manifesto. È un problema, sicuramente è un problema. Noi ci dovremmo dotare di strumenti nostri anche online, indipendenti, degli spazi autogestiti, e alcuni ce ne stanno. Il problema è che non ci sta la gente dentro. Questo è, tornando al discorso iniziale, se io devo raccontare certe storie a un pubblico generalista e comune, perché quello era il nostro intento, per uscire anche da dinamica in cui alcune vicende storiche vengono affrontate principalmente in un ambito militante, in un ambito accademico, devo stare in contesti in cui le persone comunque mi possono leggere, a cui posso arrivare. È ovvio che questo comporta anche tutta una serie di motivazioni. La prima tra tutte è la costante, diciamo, insufficienza e limitatezza delle robe che scriviamo, perché composto di 2-3.000 battute non puoi raccontare nulla, cioè nemmeno la presentazione di stasera puoi raccontare. Quindi pensare a raccontare un grande evento o un personaggio importante. Il problema qual è? È che se tu non utilizzi, tra virgolette, questo strumento, questo come fosse un amo per raccogliere, no? Le persone, e poi magari cercare di dare un contenuto più approfondito, le perdi, perché se ovviamente tu imposti una narrazione già complicata fin dall'inizio, che anche, c'è anche dei limiti d'accesso per chi legge, diventa faticoso. Invece noi abbiamo visto che attraverso, per esempio, questo tipo di strumenti, anche prima che noi diventassimo una casa editrice, tanti libri che noi avevamo consigliato, la gente, come fonti anche per alcune vicende storiche, la gente li prendeva da parte, ovviamente, però è stato comunque un risultato importante, perché ci sono state tante persone che ci hanno scritto: io questa roba qui non la conoscevo, non sapevo che esisteva, poi grazie alla storia che avete raccontato voi ho preso il libro di Leutera, da Alegre, prima, ripeto, che facessimo libri noi. Quindi è stato comunque importante. Penso che ne potremo fa meno quando, usiamo questo termine, il movimento si doterà di strumenti di distribuzione suoi, che riguardano i libri, ma riguardano ovviamente i prodotti alimentari a breve e lunga conservazione, ma riguardano gli oggetti. Cioè, quando noi riusciremo a creare la nostra rete distributiva, che sicuramente sarebbe molto meno impattante del sistema attuale e sarebbe anche molto più forte. Però il lavoro è importante, e su cui dal nostro punto di vista bisogna iniziare a ragionare collettivamente. Ecco.
1: Voi avete fatto questa scelta di essere casa editrice perché come mai non volete stare fuori proprio dal mercato della proprietà intellettuale?
0: Noi noi tutti i nostri libri sono riproducibili a scopi gratuiti come uno ne vuole, noi l'abbiamo sempre dati, comunque ci ha chiesto il PDF, anche chi banalmente non lo poteva comprare gliel'abbiamo sempre dato, come l'abbiamo dato a tutte le realtà che ce l'hanno chiesto. Il tema è, non so se i soggetti di cui parli tu lo fanno per lavoro, però non credo, cioè campano facendo questo, perché il tema è anche questo nel nostro settore, cioè il nostro settore è pieno dei soggetti che fanno i libri come hobby, come secondo lavoro, come attività, diciamo. Ok, perché ti spiego qual è secondo me il problema di sta roba. Il problema è che se tu questo lavoro non lo intendi come lavoro, produci un fenomeno che nel campo editoriale è terribile, cioè non, poi non fai conflitto dentro questo mondo. Se io fossi uno che, per esempio, faccio quello che succede molto spesso nel nostro mondo è questo: faccio l'insegnante, faccio l'accademico e metto a fare libri, tutto il discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè a quel punto viene meno, perché siccome io non c'ho più un interesse di classe rispetto a sta roba, cioè io lo faccio come interesse puramente culturale, io non sto in una dinamica in cui non metto in discussione l'ordine delle cose, cioè questo è un tema importante. Quando noi ci ritroviamo in delle fiere in cui ci stanno 100 editori, ok, e di quei 100 editori 50, 60, 70 non vivono con l'editoria, è molto difficile che poi inizino un meccanismo di rottura dentro questo tipo di sistema. Cioè, tradotto, è come se io venissi qua e mi mettessi a vendere verdure, siccome ho fatto il contadino prima di fare sto lavoro, mi mettessi a vendere verdure per divertimento con dell'orto mio di casa e va benissimo. Però il tema è, se sto dentro uno schema di rottura come questo mi sta pure bene, ma se io vado dentro uno schema consolidato come quello del mondo editoriale e ci porto un punto di vista che comunque al di là del contenuto del libro diventa poi conservatore, per noi diventa un problema, perché noi abbiamo sempre detto va bene fare il libro che ha contenuti diciamo antisistemici, però il tema è fa un percorso antisistemico come soggetto editoriale. Quindi, tornando a te, per noi il problema non si pone, nel senso che tutti quelli che vogliono i nostri libri li hanno sempre dati e li possono utilizzare liberamente. Se noi, per esempio, non avessimo messo un codice, non lo so, a barre o SBN sui libri, significava nemmeno poter dialogare con una libreria per avere la possibilità di tenere i nostri libri, cioè sarebbe diventato inutile, anche perché come abbiamo scelto di farlo noi, cioè non c'è nessun vincolo questo tipo di lavoro, semplicemente diventava più una roba formale che sostanziale, ecco, solo questo.
1: Si fa per parlare proprio, noi siamo una realtà che comunque, non tutti, però molto di noi, una parte di noi tende a deprofessionalizzare, a professionalizzare, però pur rimanendo in un contesto di cultura molto sistema. Ora non lo so se quella editoria probabilmente non è la stessa cultura, però quando vai a intraprendere un percorso di professionalità diventa più creato, come hai detto te stesso, hai bisogno delle contraddizioni.
0: Chiaro, ma nel senso, poi a un certo punto il tema pure se una cosa può funzionare o non può funzionare, cioè le contraddizioni fanno parte della vita nel momento in cui uno sta dentro questo sistema, cioè c'è sempre una contraddizione da affrontare. Il tema è se tu, crescendo come realtà, le diminuisci le contraddizioni e aumenti quella che è la tua tensione radicale. Noi abbiamo sempre fatto questo, più Cronache Ribelli è diventata, diciamo, tra virgolette, grande, più si è ingrandita, più il nostro percorso è stato un percorso di radicalità rispetto ai temi che noi abbiamo portato avanti. Poi il discorso della professionalizzazione, cioè il tema per noi è che i libri anche fatti da noi, anche in modo indipendente, anche in modo libero, anche fin quando abbiamo fatto il primo libro, che era quello come è stato prima, cioè che era il libro autoprodotto, questo libro quando è uscito nella sua prima edizione non c'era codice SBN, non c'era niente, perché noi eravamo tre ragazzi che hanno fatto sto libro, hanno iniziato a distribuirlo, ma doveva essere fatto bene, cioè nel senso doveva avere un'alta qualità da un punto di vista produttivo, perché io voglio che se uno piglia il libro di Mondadori e piglia sto libro, vedi che sto libro è fatto meglio, perché è rilegato meglio, perché c'è una qualità delle immagini migliori, oltre che essere, essere migliore sul piano etico per i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Così come penso che fare delle belle copertine, fare dei bei progetti grafici, cioè richiedano persone che ci abbiano delle competenze specifiche, ma questo non significa che noi cambiamo il nostro modo di ragionamento, perché il nostro modo di ragionamento è quello che ho scritto all'inizio, c'è una realtà che comunque ragiona dentro una dinamica di classe precisa, una realtà che è basata su un modello auto-organizzato, una realtà che comunque c'ha come principio quello di non dividere i profitti della casa editrice, ma di pagare semplicemente il lavoro, anzi di sottopagare, questo sarebbe più corretto di lavoro. Per cui il tema è, cioè, se noi tocca fare comunque la guerra, certe armi bisogna utilizzarle, tutte le armi hanno le loro contraddizioni, però è pure vero che se noi non portiamo avanti un certo percorso, sta contraddizione la portiamo, perché come dicevo all'inizio, io prima di iniziare a fare questo lavoro e non capisci un cazzo, io non sapevo niente di questa storia, di come funzionava questo sistema, e ripeto, durante ogni presentazione dico: quanta gente ha assistito a una presentazione di libri in cui si parla di sta roba? Quanta gente? E mediamente tutti mi dicono mai. Allora quello che noi stiamo a portare è questo, è questo tipo di ragionamento, cioè il ragionamento del sistema, perché è inutile che io fa il libro di Rosa Luxemburg giusto sulla guerra, ma dopo non porto dentro il mio ambiente con le mie contraddizioni i temi che mi interessano, perché purtroppo da noi succede anche sta roba, tocca anche dire onestamente che uno tende a assume certe posture su tutta una serie di robe che sono lontane, e poi tutto quello che gli è più vicino a volte è più faticoso. Invece noi pensiamo che il lavoro nostro debba essere questo, di con grande serenità e grande chiarezza, sì, la nostra realtà c'ha sti limiti, la nostra realtà c'ha sti problemi, la nostra realtà c'ha sti contraddizioni, e cercare pian piano di uscire insieme, questo è importante per noi, ecco.
2: Secondo me è un tema molto interessante, perché l'unitarismo della radicalità poi alla fine non permette di produrre reale radicalità, in realtà secondo me è molto interessante il discorso, per cui tante volte si passa molto tempo a disquisire su come farlo al meglio, e mentre le cose passano, e poi hai passato il tempo a parlarne. Alle volte, come giustamente hai detto tu, ma come tanta saggistica ha già detto che bisogna sapersi vivere le proprie contraddizioni, è proprio quello, cioè saper affrontare una difficoltà malamente, però l'importante è stare in piedi, perché in realtà, certe realtà sono molto più importanti dei tempi che soffriamo, evidentemente tutti.
0: No, io sono d'accordo. Per me appunto, guarda, sono d'accordo su questo, per me il tema è quello che ponevo prima, che io non verrò mai qua a dire signori, il social network è la salvezza del mondo o è giusto che noi utilizziamo il Corriere. Io vengo qua a dire, noi in questo momento non c'è un'alternativa, ma se ce l'avessimo cercheremmo di praticarla, questo è importante per noi. Come ripeto, gli altri secondo noi dovrebbero fare questo tipo di passaggio, dovrebbero dire ok, noi stiamo dentro questo sistema per questi motivi, e io lo comprendo, però il tema è che comunque va eviscerata sta roba, va portata in discussione, perché anche portandola in discussione che cresce la sensibilità, no? Cioè magari domani, non lo so, qua viene fuori che potremmo tenere durante il mercato un banchetto con i libri, e io posso scrivere alla gente invece di ordinarlo online, se sta a Firenze va il giovedì e piano al mercato, fa il venerdì e piano al mercato, cioè, però se ne parliamo, se io dico che per me un problema il fatto di fare questo progetto, se io invece sta roba la nascondo e la normalizzo, a quel punto è una sconfitta, ecco, questo per noi è importante. Prego.
3: No, intanto sono molto d'accordo con questo discorso, e in realtà volevo fare una domanda un po' naif, nel senso, se potevi spiegare un po' la differenza tra voi e altre case editrici, tipo quelle che hai citato prima, Alegre, Leutera, cioè nel senso, cos'è che differenzia il vostro progetto? Totale ignoranza alla base, però non so bene orientarmi.
0: Parto dicendo che noi abbiamo stima e totale rispetto per chi fa sto lavoro da tanto tempo, lo fa molto bene come leve, come leutera. Io vedo, non vedo una differenza sul piano ideale e contenutistico grande. La differenza è quella che ho raccontato prima, cioè noi siamo una realtà che ha deciso di non sta nella distribuzione editoriale, di non accettare quel tipo di percorso e di conseguenza di cercare di fare questo, di portare questo tema dentro di discussioni dentro i nostri ambienti ma anche fuori. Però non c'è una differenza ideale, non c'è una differenza, anzi potrei dire che loro sicuramente sono più bravi di noi, fanno anche libri in alcuni casi più interessanti e più belli dei nostri anche da un punto di vista grafico. Le copertine dell'Eutra sono tra le più belle che esistono nel panorama editoriale. Noi abbiamo semplicemente cercato di fare sto lavoro senza fare un compromesso con la distribuzione, perché secondo noi sta dentro quel percorso avrebbe comportato una svalorizzazione dei temi che noi vogliamo portare avanti, e per noi è più importante questo tipo di battaglia che poter dire attraverso la distribuzione raggiungo più persone portando i temi giusti come quelli che hanno portato in quei libri. Io penso che 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa questo discorso che fanno alcuni colleghi fosse molto più giusto, perché prima di internet, prima di una certa periodo storico, è ovvio che i libri fuori dalla libreria avevano tutta un'altra vita, cioè che era più marginale, tolti i contesti di militanza, tolti i contesti politici. Oggi il libro, e dico anche purtroppo, vive fuori dalla libreria. Se noi entriamo in libreria oggi ci stanno interi sezioni in cui, come dicevo prima, ci stanno i libri di BookTalker, cioè quello è internet che entra dentro la libreria. Quindi non mi serve più che la Feltrinelli a Firenze ci abbia il mio libro perché la gente lo sappia. Questo sicuramente è più facile, è più reperibile in quel modo, arrivi a più persone, forse sì, ma per noi fa sto lavoro significa cercare di portare questo tema, e l'abbiamo fatto così. La differenza fondamentalmente è solo questa. Poi c'è massimo rispetto e stima per il lavoro che loro fanno. Va bene, grazie a tutti e tutti allora per l'ospitalità, grazie.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte bere.

0: di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
1: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
2: Bevi, non fatte beve.

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

fastidia. Auguri. Sono libera, so. Sono libera.

0: sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto...
1: Di norma non sono un fatalista, ma ancora oggi quando ci penso assurdo. Nello stesso giorno in cui noi decidemmo di rapinare quella banca, dei truffatori si erano recati in quell'istituto per mettere in atto una truffa ad un'anziana signora. Era la solita sola che andava in voga in quel periodo. Alcuni truffatori avevano contattato l'ignara signora, facendole credere che il figlio avesse avuto un incidente o cose del genere. Fingendosi un avvocato e un amico delle migliori intenzioni, pronti ad aiutare il figlio, avevano convinto l'ignara nonnina a recarsi in banca per un prelievo, dove la cassiera, insospettita dalla dinamica del racconto fatto dalla signora, avevano allertato i carabinieri. Mentre un gruppo di carabinieri in borghese si era già posizionato all'esterno, un altro componente dell'arma aspettava all'interno che l'anziana signora prelevasse i soldi, pronto insieme ai suoi colleghi ad arrestare i truffatori al momento dello scambio. Lo stesso giorno, nello stesso momento, fatalità volle che in quella banca entrammo noi per rapinarla. Io entrai già tra

0: Esatto, mi recai direttamente in una sorta di caveau dove si trovano le casseforti. Avevo già tra le mani la mazzetta di soldi mista, con tagli da 500 e tagli da 100 euro, quando sentii il click inconfondibile di una pistola. Quel rumore metallico del carrello che arretra e una voce che diceva: «Carabinieri, fermi o vi ammazzo!» Cavolo, non potevo crederci, la borghese in banca. Sinceramente la prima cosa che pensai fu: «Cazzo, mi hanno arrestato come un coglione!» Questa è una considerazione personale, ma non ho mai creduto alla storia dei carabinieri in borghese appostati per sventare una truffa, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che da quel giorno tutto è cambiato. A volte capitano degli eventi che stravolgono completamente la tua vita. Come in uno scambio ferroviario ti trovi proiettato su un binario che ti porterà verso una destinazione a te ignota, i cosiddetti bivi della vita. Il mutare delle condizioni cambia anche la nostra vita personale, e la nostra vita personale cambia anche in base a come rispondiamo al mutare delle condizioni. Non sono mai stato un rapinatore o un delinquente convenzionale, né mi sono mai trovato a mio agio in quello che potrei definire un mondo ordinario, fatto di regole, impegni, famiglia, orari, quotidianità, eccetera, eccetera.
1: Di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare.
2: Sono sempre stato per certi versi riluttante verso quello che era il mio mondo ordinario. Molti dei suoi aspetti non li ho mai condivisi e non li condivido tuttora. Credo che sia un mondo artefatto, manierato, spurio, specialmente se analizzo l'ultimo ventennio. Quello che ho cercato di fare per un periodo della mia vita è stato vivere in una sorta di mondo di mezzo, senza riferimento al termine estrapolato da alcune intercettazioni e coniato nell'inchiesta Mafia Capitale. Il mio era un vero e proprio vivere in bilico, sospeso tra due mondi. I primi giorni del carcere a Modena furono l'ennesimo déjà vu della mia vita. Sinceramente ci misi un po' per riprendermi dall'arresto. Quello che ancora non sapevo è che di lì a poco la mia condizione carceraria sarebbe ulteriormente peggiorata. I pensieri che affollavano la mia mente erano molteplici ed io mi trovavo al centro di un vortice emozionale. Il mio compagno era riuscito a scampare all'arresto dopo aver lottato con lo sbirro in borghese all'interno della banca. Una colluttazione durata qualche minuto. Era riuscito ad entrare nel bussolotto e uscire all'esterno per poi dileguarsi. Io, di fronte a una pistola carica puntata in faccia e a un carabiniere tremante in preda al panico, avevo deciso di arrendermi.
1: Alla gente quel che dirà, ve lo dico io, da un po' di tempo ero un po'...
2: Sdraiato sul letto della mia cella, continuavo a pensare: chissà il mio compagno che fine avrà fatto? Sarà riuscito a mettersi in salvo o sarà ancora nascosto da qualche parte? Chi contatterà la mia famiglia e cosa gli dirà? Come si sentiranno? Sicuramente sentivo di aver ferito i miei familiari per l'ennesima volta. Nessun genitore desidera che il proprio figlio soffra in una cella, né vuole il suo male. Due giorni dopo il mio arresto, il lavorante di sezione passò davanti alla mia cella per avvisarmi che il mio coimputato era stato arrestato. Si trovava in cella di sicurezza in attesa di essere immatricolato. Cavolo, avevano arrestato anche lui. Ma come? Ma dove? Dopo due giorni cercai di scendere per parlargli, ma in realtà riuscimmo a scambiarci solo un saluto. Dopo la sua immatricolazione fu ubicato nel piano terra, mentre io mi trovavo al secondo piano. Il giudice ci aveva applicato il divieto di incontro fino all'interrogatorio, prassi comune che viene usata per evitare che gli indagati si possano mettere d'accordo.
1: E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto.
0: In effetti, seppure in piani diversi, durante il mese trascorso a Ravenna, io e il mio coimputato riuscimmo più volte a incontrarci nei corridoi. Quello di Ravenna è un carcere molto piccolo, composto da tre soli piani, per un totale di 100 detenuti. Tra visite mediche, colloqui con gli avvocati ed eventuali corsi è quasi impossibile non incrociarsi. Alla fine riuscì anche a sapere come l'avevano arrestato. Il 13 aprile 2019 un agente si presentò davanti alla mia cella dicendomi: «Cipriani, preparati la roba, sei partente». Era la frase che avevo sentito decine di volte. Ormai ero abituato ad essere sballottato da una città all'altra, da un carcere all'altro, e i trasferimenti non mi facevano più né caldo né freddo. Arrivato al carcere di Modena, Dopo le procedure di rito, immatricolazione, fotosegnaletica e perquisizione bagagli, fui portato in quarta sezione.
1: Uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non...
0: La quarta era una sezione multifunzione, nel senso che fungeva da sezione di transito dove i nuovi giunti passavano un periodo di osservazione, che varia da persona a persona, prima di essere assegnati al reparto effettivo. Fungeva da sezione di isolamento per chi, preso un rapporto ed effettuato il consiglio di disciplina, doveva essere momentaneamente o definitivamente allontanato dal proprio reparto. Inoltre fungeva anche da sezione per i detenuti sottoposti a GS, ossia i detenuti ai quali veniva applicata la grande sorveglianza, persone a rischio suicidio o da tenere maggiormente monitorate per una serie di motivi. Io credo che appartenessi a quest'ultimo novero di detenuti, solo che non lo sapevo. Inizialmente mi misero in cella con un altro detenuto, giunto con me da Ravenna. Di solito non giudico mai un libro dalla copertina, anche se è la prima cosa che ti attrae. Il carcere non è l'oratorio o il circoletto sotto casa, né tantomeno un luogo di ritrovo dove scambiare due chiacchiere con gli amici sorseggiando un aperitivo.
1: Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei.
2: Ad ogni modo, come dicevo poc'anzi, non giudico un libro dalla copertina, ma ci sono persone che a pelle ti suscitano emozioni negative, con le quali non riesci proprio a legare. C'è qualcosa nella tua pancia che ti dice di stargli lontano, il cosiddetto istinto, che raramente ti tradisce, e che, quando non lo ascolti, puntualmente ti ritrovi nei guai. Ecco la sensazione che provavo per il mio compagno di stanza, che non mi avesse fatto qualcosa, era solo una sensazione. A pochi giorni dal mio arrivo, il mio cellante fu portato in reparto e io rimasi finalmente solo. In carcere c'è un detto, cella singola, mezza galera. Uno degli effetti collaterali del carcere, secondo me, è che ti trasforma nell'essere un animale sociale. Almeno, così veniamo definiti, a un essere quasi completamente asociale. Non parliamo poi delle lunghe detenzioni. Ormai è stato accertato da numerosi studiosi, quali psicologi, psichiatri, sociologi, eccetera, che le lunghe detenzioni portino a dei danni irreparabili. Vi è una sorta di destrutturazione dell'individuo, una sua infantilizzazione. Le condizioni di restrizione a cui un essere umano è sottoposto, vivere in una comunità di estranei, accettare regole nuove di cui alcune inventate, la classica politica dello stress test, quel sentimento di annichilimento e assoggettamento, ti portano a vivere tutto in modo amplificato. Cercare di andare d'accordo con il proprio prossimo è già difficile all'interno di un mondo ordinario, figuriamoci in carcere.
1: Da criminali ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane.
2: Vivere in carcere è già di per sé un disagio. Nessun essere umano è pronto ad affrontare un'esperienza simile. Prima di parlare di un argomento così delicato come la somministrazione di terapie farmacologiche e dei psicofarmaci, sarebbe opportuno soffermarsi a riflettere su ciò che contribuisce a rendere la condizione detentiva in Italia ancora più esacerbata. Le cause di disagio sono molteplici. Si passa dal dover vivere in celle sovraffollate, alla carenza di riscaldamento che si manifesta in alcuni istituti, alla mancanza di acqua calda nelle celle, per non parlare della carenza di spazi idonei a condurre una vita almeno in parvenza salutare.
1: Che vi ripete un'altra volta, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre.
0: Dire che le condizioni strutturali favoriscano e amplificano il disagio è inopinabile. Come inopinabile asserire che tali condizioni portino all'estremo il disagio psichico che riguarda alcuni detenuti. La risposta più veloce e immediata per fronteggiare il disagio psichico che affligge il detenuto spesso è rappresentata dalla somministrazione di psicofarmaci e terapie farmacologiche. Attraverso un'indagine effettuata da Antigone sarebbe emerso che gli psicofarmaci rientrano nella categoria di farmaci maggiormente utilizzati all'interno degli istituti penitenziari. Avere una stima precisa dei detenuti sottoposti a terapie psichiatriche è quasi impossibile. Oltre alle terapie di lunga durata, che prevedono una prescrizione medica, vi sono quelle dispensate al bisogno. Inoltre è noto che attraverso i rapporti stilati dalle varie associazioni, che spesso vengono prescritti psicofarmaci ai detenuti a cui non è stata diagnosticata alcuna patologia. Questo uso smodato di terapie non solo aumenta la dipendenza e la resistenza farmacologica dell'individuo, ma altresì riduce la capacità della persona di fronteggiare la detenzione in maniera autonoma e rimanendo presente a se stessa.
1: Poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile parente.
0: Dire che il carcere è e rimane un contenitore dove inserire l'emarginazione sociale, dire che ad oggi rappresenta l'emblema del degrado o che esso rappresenta uno strumento di controllo sociale è cosa nota. Quello che a mio parere andrebbe aggiunto è l'uso interno di strumenti volti al controllo del detenuto. In quest'ottica anche la somministrazione scellerata di psicofarmaci diviene un mezzo per assopire, addomesticare e controllare il condannato.
1: Sulla condanna a morte o l'amnistia.
0: Parlare di politica del doping significa sollevare dubbi sulla possibilità più o meno controllata delle istituzioni di attuare una sorta di lasciapassare interno alla somministrazione smodata di terapie farmacologiche. Evidente infatti che la somministrazione esagerata di psicofarmaci non potrebbe avvenire senza l'avallo diretto e o indiretto dell'istituto di detenzione. Ciò è provato dal fatto che mai alcuna raccomandazione o richiesta di indagini sul perché moltissimi detenuti sembrino chiaramente non presenti a se stessi è mai stata registrata nelle carceri italiane. È fuori di dubbio che in un istituto in cui sia le guardie carcerarie che gli educatori che gli psicologi relazionano su tutta la vita in carcere del detenuto, essi sarebbero i primi a dover notare questa deriva fisica e psicologica.
1: Proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia.
0: L'assenza di qualsivoglia segnalazione in merito, ovvero richiesta di chiarimento o indagini in merito, sembra plausibile solo considerando una sorta di complicità persistente tra l'autorità sanitaria e l'autorità penitenziaria. Complicità che permette a entrambe di avere il minor fastidio possibile, senza però tener conto della degenerazione fisica e psicologica che essa comporta.
3: Odio è uno dei 5 detenuti che poi hanno presentato l'esposto contro il carcere Sant'Anna di Modena, accusando appunto direttore e Secondini di aver ucciso 9 detenuti ed è stato un atto di e poi di aver tra l'altro nascosto le prove, ucciso insomma a forza di botte e negligenza nelle cure, o meglio totale disinteresse di persone che chiaramente mostravano di stare male e di essere sull'orlo, cioè in fin di vita, come poi in infatti è successo. E allora partiamo con la lettura.

questo è l'interludio. In questo momento sono seduto nella mia cella a scrivere questo racconto su ciò che è avvenuto a Modena durante la rivolta dell'8 marzo 2020, e non solo. Come ho scritto all'inizio, provo a farlo per fissare una sorta di memoria su quanto accaduto. Oggi mi sento frustrato. Più passa il tempo e più mi rendo conto di quanto faccia schifo l'istituzione che mi circonda.

0: Oggi, durante il colloquio telefonico, mia madre mi ha messo al corrente della richiesta d'archiviazione inerente ai presunti pestaggi e le presunte torture da parte degli agenti di Modena nelle ore successive alla rivolta, nella quale, ricordo, morirono 13 ragazzi, 8 in loco e 5 in successivi trasferimenti.
1: Tredici ragazzi morti, 13 vite spezzate fatte passare come morti di overdose, 13 ragazzi etichettati come tossici, come drogati impazziti. Ancora una volta l'istituzione ha posto in atto il suo esperimento sociale, il peggiore di tutti. In uno scenario di guerra, 13 ragazzi perdono la vita tra Modena e i successivi trasferimenti. Poco importa chi erano, da dove venivano e quali fossero le loro storie.

0: all'opinione pubblica verranno dati in pasto come lo scarto della società. Nessun filmato, nessuna prova. O meglio, nessun filmato, seppur esistente, verrà reso pubblico. In 5 firmatari dell'esposto che ha dato via all'indagine verranno presentati come inattendibili. Le dichiarazioni considerate discordanti. Passano i mesi, gli anni, arrivano le richieste di archiviazione e l'opinione pubblica che fa zitta, in silenzio. Tutti si sono già dimenticati di quei ragazzi. Nessuno dice niente, nessuno protesta o chiede spiegazione.
1: La realtà è che a nessuno importa nulla di quei 13 ragazzi morti. Quando sostengo che a nessuno importa nulla, mi riferisco a tutta quella fetta di popolazione che vede nel carcere un mero strumento di coercizione, un contenitore, come dicevamo poc'anzi, dove rinchiudere il nemico di turno, lasciandolo a se stesso e allontanandolo dagli occhi della società, che oggi, sempre meno frequentemente, si pone dei dubbi sulla funzione di tale strumento e su ciò che accade al suo interno.
0: Anni e anni di propaganda, di giustizialismo mediatico e di psicologia del terrore hanno fatto sì che il carcere divenisse un'isola in mezzo al mare, difficile da raggiungere e da capire se non per coloro che, sensibili e attenti alla vita stessa del prossimo, si spendono e si battono perché di carcere non si viva e non si muoia. Spesso si sente parlare di inclusività, innalzare muri e barricate, escludere il prossimo buttandolo nel dimenticatoio non ha nulla a che vedere con l'essere inclusivi.

0: come far morire 13 persone senza ripercussioni di alcun genere. Esperimento riuscito. A volte mi passa anche la voglia di parlare di queste cose, mi chiedo a cosa serva, ma poi mi fermo un secondo e mi ricordo il motivo per cui provo a farlo. Sono consapevole che mi si ritorcerà contro, ma poco importa, sono scelte.
1: Sono crimini di Stato. Le autorità penitenziarie sono responsabili per aver creato le condizioni perché ciò accada. È una frase che riecheggia nella mia testa. Prima di parlare della rivolta, è doveroso soffermarsi sul clima che dal dicembre 2019 regnava nelle carceri italiane. Il 2020, prima ancora di essere ricordato per le rivolte carcerarie, verrà ricordato come l'anno del Covid-19. Verso la fine di febbraio 2020, circa una decina di città, tra Lombardia e Veneto, furono poste in quarantena. A questo punto, immaginatevi il clima che regnava all'interno delle carceri. Se esternamente il clima era di inconsapevolezza e impotenza, figuriamoci dentro le carceri. Da noi, in istituto, regnavano l'ignoranza e la disinformazione più totale. Ci svegliavamo la mattina e, come detto più sopra, le prime notizie che ricevevamo tramite i media erano quelle di decine di morti, centinaia a livello globale. Non ci veniva spiegato nulla, non ci veniva data alcuna informazione, anzi, imperava la disinformazione. A discapito di quanto sentivamo ai telegiornali sulle norme di igiene, sul lavarsi spesso le mani, sull'uso dei sanificanti, delle mascherine, eccetera, a noi non veniva fornito alcun supporto. Quando chiedevamo delle mascherine, ci veniva detto dagli infermieri che erano loro a doverle indossare poiché venivano dall'esterno, a noi non servivano. Questo, logicamente, non combaciava con ciò che sentivamo in televisione e ciò non faceva altro che aumentare la tensione. Oh baby. Come dicevo, il sentore che avevamo era che al primo respiro ci saremmo infettati e saremmo morti tutti in carcere. Niente funerali, nessun ultimo abbraccio con i propri familiari, tutti dentro a dei sacchetti pronti per il forno crematorio, come le immagini che vedevamo in televisione. Vivevamo nel terrore totale, avevamo paura perfino di avvicinarci al blindato per parlare con la guardia o con l'infermiere. Come se non bastasse, i colloqui erano stati bloccati e cresceva l'ansia per i nostri familiari.
2: L'8 marzo 2020 iniziò come tutti gli altri giorni. Per me fu quasi un giorno nuovo, anche se poi si rivelò esserlo in tutti i sensi. All'1 del pomeriggio scesi nuovamente al passeggio, mentre il mio cellante decise di rimanere in stanza a riposare. Dopo circa mezz'ora incominciammo a sentire un gran casino. L'aria era cambiata, le guardie erano scomparse dalla garitta, urla e voci si sentivano dalle finestre e da un padiglione all'altro. Due colonne di fumo si stagliavano contro il cielo, provenienti dalle finestre delle celle, e infine gli spari. Spari di pistola, che sentivamo chiari e limpidi. Ormai era chiaro che era in atto una rivolta. Tutti pensammo che le guardie avessero fatto uso di proiettili di gomma, di solito in dotazione per situazioni del genere. Nulla di più sbagliato. Soltanto in un secondo momento venimmo a sapere che quegli spari provenivano dalle pistole degli agenti, dei carabinieri non solo, corsi a proteggere il muro esterno. Gli agenti che hanno sparato non hanno sparato in aria a scopo intimidatorio, ma hanno sparato ad altezza d'uomo. La fortuna e la pessima mira della gente hanno fatto sì che nessuno si facesse male. La mattina dell'8 marzo, il capoposto in servizio al vecchio reparto avvisò i detenuti della terza sezione che uno di loro era risultato positivo al Covid. La paura più grande, il terrore, l'angoscia avevano fatto breccia tra le mura del carcere. La morte in persona stava bussando alla nostra porta.
3: Oh, baby.
1: Appresa la notizia di un Covid positivo, partì subito il tam-tam. Radio Carcere si mise subito in moto e la notizia fece il giro del penitenziario in un attimo. Così, all'apertura dei passeggi pomeridiani, alcuni detenuti, aggredite le guardie in sezione, riuscirono a impossessarsi delle chiavi. Ne nacque una bella colluttazione. Le guardie accorsero dai vari reparti, ma oramai i detenuti erano quasi tutti aperti ed aumentavano passo dopo passo. Terza, quarta, prima, seconda, nuovo padiglione. In ogni reparto i detenuti riuscirono a impossessarsi del piano. In quella che sembrò diventare una mega rissa, gli agenti furono respinti e spinti sino all'androne principale. Resisi conto della loro inferiorità numerica, gli agenti, a quanto raccontato, buttarono le chiavi e, senza voltarsi, scapparono via dall'istituto. Scrivere che gli agenti scapparono via a gambe levate senza voltarsi può sembrare poco credibile ed eroico. Se qualche agente si sente toccato nella propria virilità, chiedo venia, ma quando scrivo che scapparono, ribadisco senza voltarsi, intendo proprio quello. Cioè che nella fuga e nella foga del momento si dimenticarono delle infermiere rimaste nel reparto infermeria. È solo grazie a noi detenuti, che non siamo bestie, se a quelle persone non è successo nulla. Siamo stati noi ad accompagnarli sino alla porta Carraia, assicurandoci che non venisse fatto loro alcun male. E per quel gesto siamo stati ricambiati con delle bellissime manganellate. Una squadra di compagni, tutti travisati in volto e quindi irriconoscibili anche da noi, si recò al deposito centrale della MOF. Ma noi, come uscimmo dal passeggio? Semplice, fummo liberati. Qualche compagno riuscì a rompere il vetro della garitta, creando un varco che ci permise di uscire, motivo per cui io e altri fummo successivamente indagati per tentata evasione. Tentata evasione da dove? Dal passeggio?

Il perimetro era ormai in completa sicurezza, sia internamente che esternamente. Solo un'azione collettiva avrebbe potuto consentire un'evasione di massa, o almeno darci un margine di riuscita, cosa impossibile da organizzare, vista la più completa disgregazione. Il prato del campo sportivo era invaso da detenuti che girovagavano qua e là, tutti o quasi con un bel sorriso. Qualcuno aveva montato una tenda da campeggio in mezzo al prato, forse l'avevano recuperata in qualche magazzino. Altri compagni avevano avuto la brillante idea di fare un salto nelle sezioni e tornare armati di fornellini da campeggio, macchinette e pacchi di zucchero e caffè. Mentre ero seduto sul prato a osservare quel momento che speravo non finisse mai, sentii qualcuno intonare le

stati insieme, arrivati in prossimità della porta carraia che oramai era stata aperta. Vidi che tra le due porte vi era una quantità indefinita di agenti in divisa e non. Alcuni in assetto antisommossa, altri senza casco e scudo, ma tutti armati di manganello. Quando passammo in mezzo alle porte, non mancarono spintoni, insulti, sputi e qualche calcio. Continuavamo a camminare tra gli agenti con due di loro che ci tenevano per le braccia, mentre con una mano ci abbassarono la testa e continuavano a ripeterci: «State zitti, non dite niente». Usciti dalla porticina laterale, ci trovammo nel piazzale esterno adiacente alla caserma, agenti e rispettivi uffici. L'area era completamente invasa dal personale in divisa e in borghese, tutti armati di scudo, casco e manganello. Quel giorno, credo che a Modena, siano arrivati agenti della penitenziaria da tutti i carceri dell'Emilia-Romagna. La prima cosa che notai, una volta entrato, furono i miei compagni. Vi erano già una ventina di detenuti ammanettati e seduti sul pavimento, spalle al muro, tutti rigorosamente senza scarpe. Molti agenti dichiareranno che alcuni detenuti erano già arrivati senza scarpe, o almeno così si evince, il che è impossibile ed è da considerarsi una dichiarazione alquanto mendace. È illogico pensare che alcuni di noi girassero scalzi all'interno dell'istituto. Le dichiarazioni rese dagli agenti al riguardo sono solo un tentativo di contestare un comportamento dispotico volto ad assoggettare e annichilire il prigioniero, provocando in esso uno stato di disdoro e ingominia permanente. Io e il mio compagno di stanza fummo fatti accomodare gentilmente sul pavimento, ammanettati l'uno all'altro e con le spalle appoggiate al muro. Dalla stanza sentivamo delle gran urla esterne, unitamente ai colpi di manganello che risuonavano secchi e limpidi. Di norma sono abbastanza marcio, anzi direi folle e fuori di testa, ma ancora non sono diventato incline al suicidio e poi non mi sentivo ledere nell'onore, anzi trovo che le squadrette composte da agenti siano disonorevoli. Solo dei vigliacchi possono fare quello che hanno fatto loro, che di fatto, quando ti incontrano in altre situazioni, fanno finta di non vederti e si dileguano. Finalmente arrivò il momento di andarsene. Nessuno di noi aveva contezza di ciò che era successo durante il nostro raggruppamento forzato in caserma. Nessuno conosceva la conta dei morti. Così, quando ci chiamarono per partire, mi sentii sollevato. Continuavo a guardarmi attorno, cercando dei visi familiari. Cercavo i miei amici e non li vedevo. Continuavo a chiedermi dove fossero, se ce l'avevano fatta, se erano stati presi, se fossero in un'altra stanza. Guardavo, scrutavo, ma non vedevo nessuno. Chissà se a destinazione li avrei rivisti.

0: Modena, questa volta si tratta del capitolo Next Stop Ascoli Piceno.
1: De son et d'image qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escalier que gentiment on nous héberge.
0: È ormai tardo pomeriggio, quando finalmente iniziarono i trasferimenti. Il piazzale del carcere si era riempito di automezzi giunti da diversi istituti. L'atrio della caserma era invaso dalle guardie. Nel piazzale fuori, riversi sul terreno, giacevano i corpi dei ragazzi morti, ma noi ancora non lo sapevamo. Fuori dai cancelli del carcere, i familiari dei detenuti e alcune persone solidali che si erano radunate chiedevano informazioni dei propri cari, senza ricevere alcuna risposta. Una madre sentì dire ad un agente che non si era mai divertito tanto come quel giorno. Vicino a lui giacevano i cadaveri dei detenuti coperti con il lenzuolo.

Eravamo, come già ripetuto, quasi tutti senza scarpe e mezzi svestiti. Come ultima angheria fummo privati anche del tabacco e delle sigarette che avevamo. Anche quelle ci vennero requisite e buttate di volta in volta, a man mano che salivamo sul pullman. Dopo una giornata di merda ci toccava anche rimanere senza fumare.

Ricordo che all'altezza di Rimini ci dovemmo fermare d'urgenza. Uno di noi si era sentito male e sembrava che stesse quasi per rimanerci secco. Il mezzo su cui ci trovavamo fece una deviazione arrivando fuori dal carcere riminese. Quando il blindato si fermò, le guardie presero il ragazzo dalle cellette, trascinandolo come un sacco di patate sino al marciapiede. Le porte del pullman erano rimaste aperte e noi eravamo affacciati per vedere cosa succedeva. In pochi secondi arrivò un'ambulanza, probabilmente allertata già prima del nostro arrivo. Il ragazzo era riverso a terra sull'asfalto e non dava segni di vita. Gli infermieri gli piantarono subito un paio di siringhe nel petto, suppongo di adrenalina. Dopodiché presero il defibrillatore per iniziare una manovra di salvataggio che noi non avemmo modo di vedere, visto che ripartimmo istantaneamente. Era circa mezzanotte quando finalmente arrivammo a destinazione. Poco prima del nostro arrivo, l'agente del carcere di Bologna, che mi conosceva, mi disse che eravamo destinati al carcere di Ascoli Piceno. Già nel furgone mi resi conto che non si sarebbe messa bene. Ascoli Piceno faceva parte delle carceri speciali istituite dall'allora generale della Chiesa, personaggio che, a detta di chi ha vissuto il sistema penitenziario di quegli anni, ha autorizzato le peggiori mattanze al loro interno. Il carcere marchigiano era stato adibito per oltre 30 anni a ospitare detenuti in regime di 41 bis, per poi passare nel 2019 a istituto preposto a ospitare detenuti in regime di alta sicurezza AS3. Quando varcammo le porte dell'istituto, mi resi conto che oltre al pullman sul quale mi trovavo, ve ne erano altri due provenienti dal penitenziario di Modena. In totale eravamo 50. La nostra non fu una bella accoglienza. Non appena si aprirono le porte, un ispettore salì sul mezzo, urlando come un ossesso: «Questa sera vi ammazziamo tutti!» Cavolo, bell'impatto, ero felice come una Pasqua. I secondini del carcere marchigiano erano tutti schierati nel piazzale. I mezzi della penitenziaria ascolana erano stati parcheggiati uno adiacente all'altro con le porte aperte. Man mano che scendavamo venivamo collocati e stipati sui mezzi locali, mentre una parte di noi veniva introdotto in istituto. Prima di andarsene, le guardie di Bologna passarono a farci visita nei furgoni. Ancora una volta il branco si dimostrò per quello che era: vile e vigliacco.

0: Scesi dal furgone e mi recai verso l'ingresso, dove nel corridoio principale trovai lo stesso ispettore che ci aveva dato il benvenuto. Era un ispettore bassino e calvo. La sua postura alquanto mussoliniana mi fece pensare che avevo davanti un soggetto fanatico, uno di quelli che io chiamo tifoso della divisa. Appena entrato mi chiese: «Cipriani, sei tranquillo? Ti dobbiamo cresimare?» E io: «Ispettò, già l'ho fatta la cresima, non vi preoccupate». Lo stesso mi fece segno di recarmi in uno stanzino per la perquisizione. Quello fu il momento in cui mi preoccupai. Ero chiuso in uno stanzino angusto, circondato da 5-6 appuntati, uno dei quali indossava il casco, impugnava lo scudo e lo sfollagente. Sinceramente pensai: ecco qua, incomincia la festa e vai con il giro di giostra. Mi fecero spogliare nudo, operazione che feci molto lentamente e tenendo d'occhio i miei aguzzini. Mi fecero mettere faccia al muro e mi tennero in quella posizione per alcuni minuti. Aspettavo la fatidica manganellata, che però fortunatamente non arrivò. Alla fine mi dissero di rivestirmi. Ci fu una situazione di stallo che durò pochi ma interminabili secondi, in cui ero indeciso se abbassarmi o no per raccogliere i vestiti. Poi pensai che se doveva succedere non potevo farci nulla e così mi rivestii. Effettuata la perquisizione, mi spostai nella stanza a fianco, dove trovai il medico ad accogliermi in una forma che fino a quel momento avevo visto solo nei film o al telegiornale. Il medico indossava una sorta di tuta, guanti, mascherina per gli occhi, mascherina chirurgica e visiera in plastica a coprire il tutto.
1: Dopo la perquisizione e dopo la visita medica, un passaggio obbligatorio che non può mancare è quello dell'immatricolazione. L'immatricolazione è la regola, la norma. È il momento in cui vieni nuovamente sottoposto alle fotosegnaletiche di rito e al prelievo delle impronte digitali come nuovo giunto in istituto. È, in sintesi, il momento in cui si attesta che tu sei lì, che vivi in quel posto, che esisti in quel domicilio. Che ci crediate o no, per tutto il tempo trascorso ad Ascoli Piceno, fino al momento della mia partenza, non venni matricolato. Ero praticamente un abusivo e come me ve ne furono tanti. Da un lato pensi: vabbè, siamo qui di passaggio, rimarremo una notte e poi ci sposteranno a nuova destinazione. Ora è tardi, ci matricoleranno domani mattina. Poi ti fermi a pensare e ti rendi conto che in quel modo non esisti. Che finché il tuo nome e le tue impronte non finiscono in quel benedetto terminale, tu lì non esisti, non ci sei mai stato, quindi, paradossalmente, potrebbe capitarti di tutto, anche un incidente, e ci sarebbe sempre il modo di sistemare le cose. Quella sera, come già accennato, arrivammo in 50. Io, M, F, B, F e tanti altri. Tra questi 50 vi era un ragazzo di circa 40 anni e di origini campane. Si chiamava Salvatore, detto Sasà. Salvatore non sarebbe mai dovuto entrare in quell'istituto. Nessun medico con un briciolo di etica ne avrebbe mai autorizzato l'ingresso. Un ragazzo che, come appena scritto, non si reggeva neanche in piedi. Io penso, e questo è il mio punto di vista personale, che qualsiasi dottore con un minimo di amor proprio ne avrebbe disposto il ricovero in ospedale. Ma noi ci trovavamo ad Ascoli, dove tutti i miei timori iniziavano a prendere forma. Tornando a parlare del nostro compagno, il dirigente in servizio quella sera diede a disposizione a due detenuti di fare il letto a Salvatore e una volta ultimato fu adagiato su di esso dai compagni praticamente inerme. Più e più volte facemmo presente le sue pessime condizioni di salute chiedendone il ricovero, ma fu tutto inutile. Poco dopo il nostro arrivo, nella stessa cella in cui era stato messo Sasà, ubicarono M, un ragazzo poco più che ventenne ma molto sveglio, il quale si trovava ad affrontare la sua prima esperienza detentiva. Diciamo che per essere la sua prima e spero ultima volta fu un bel battesimo del fuoco. Anche M non mancò di sollecitare più volte gli agenti facendo notare le pessime condizioni del compagno.

0: Il giorno seguente al nostro arrivo fu un pessimo giorno, uno dei più brutti trascorsi in carcere. La sveglia iniziò con una vera e propria sveglia. Erano le 7:30 circa, quando la squadretta di agenti salì a farci visita. Il termine squadretta è familiare a molti, ma perché ancora ne fosse all'oscuro è il modo in cui noi detenuti, in realtà anche la penitenziaria, definiamo quel gruppo composto da un numero imprecisato di agenti, che siano 5 o 10, poco importa, il quale si occupa di intervenire in caso di disordini e che in passato, il più delle volte, si occupava dei pestaggi all'interno degli istituti. Di anni in carcere ne avevo già trascorsi abbastanza, sia io sia il mio cellante. Per farla breve non eravamo più dei novizi e ormai riuscivamo a sentire nell'aria le cose ancor prima che accadessero. Il rumore degli anfibi che salgono le scale, numerosi, sono quasi inconfondibili, specialmente di prima mattina, quando tutti dormono. Mi ricordo che svegliai il mio compagno e gli dissi: alzati che c'è la squadretta. Quella mattina iniziarono dalla cella numero 1. Le urla si sentivano per tutto il piano. Le uniche parole che sentivo erano quelle di qualche agente che diceva: apri la cella, pezzi di merda, mettetevi a terra. Ma prima ancora di finire la frase iniziavano le percosse. Ispettore, brigadiere, capoposto, tutti responsabili, tutti carnefici. Quando arrivarono alla cella di Salvatore si resero subito conto delle sue pessime condizioni. Ma anche in quel caso nessuno mosse un dito. L'unico privilegio per i nostri compagni fu quello di saltare la punizione. Merge de son et d'image qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages d'escalier que gentiment on nous ébène. Morire in carcere è la morte più brutta e merdosa che esista. A questo punto qualcuno di voi può pensare che a causa del suo male pianga se stesso. Io rimango dell'idea che ogni morte in carcere è da considerare un crimine di Stato, poiché è l'istituzione stessa ad aver creato le condizioni perché ciò accada. Ciò non toglie che Salvatore, quel giorno, non morì per cause naturali. Salvatore fu lasciato morire, fu assassinato. Sassà si poteva salvare. Si poteva salvare a Modena se il medico, constatate le sue pessime condizioni, non avesse autorizzato il trasferimento, ma bensì ne avesse disposto ricovero in ospedale. Si poteva salvare ad Ascoli se, una volta arrivati, anche in quel caso, il medico ne avesse disposto l'immediato ricovero. Si poteva salvare se l'ispettore, il brigadiere o chiunque in servizio quella sera avesse preso dei provvedimenti. Si poteva salvare se la mattina seguente al nostro arrivo le guardie, anziché divertirsi nel pestare i detenuti, in capo l'ispettore, il comandante e il direttore, avessero chiamato un'ambulanza. Quando si resero conto che Sassà era morto, passarono velocemente a chiudere tutte le celle. Probabilmente erano preoccupati di una nostra eventuale reazione. Sapevano di aver commesso un delitto e di lì a poco avrebbero cominciato a costruire il castello per coprirne le tracce. Come stavo dicendo, passarono a chiudere tutte le celle, ma la nostra stanza era quasi di fronte a quella di Sassà e dagli spioncini del blindo potevamo vederne l'interno. Il suo corpo era appoggiato a terra, privo di sensi. Emma era stato spostato nella cella adiacente alla nostra. Finalmente i medici erano arrivati in sezione, anche se ormai era troppo tardi. Un'infermiera prese subito alcune siringhe, presumo fosse adrenalina, e cercò di piantargliele nel petto. Fu fermata dall'ispettore, che le disse che era inutile, che non c'era niente da fare, che era morto. La salma fu coperta con un lenzuolo e successivamente fu trasportata al piano terra. I compagni, che si trovano ubicati al primo piano, vista la salma e resisi conto di quanto avvenuto, probabilmente fecero un gran casino. Dico probabilmente e penso questo perché il capo posto, lo stesso che ore prima dirigeva i pestaggi, urlava: pezzi di merda, qui siete ad Ascoli Piceno, venne da me tutto preoccupato ed impaurito e mi disse: Cipriani, parlaci tu con i tuoi paesani giù, digli che non siamo stati noi, che noi non c'entriamo niente. Gli risposi che non avrei parlato con nessuno, per me la colpa era e continuava ad essere loro. Questa vergognosa richiesta di aiuto del capo posto nei miei confronti dimostra quanto certe persone siano vigliacche, capaci di agire solo in branco e solo se sicure di non pagare dazio.
1: I giorni passavano e noi ci sentivamo come degli accampati. Era una settimana che chiedavamo la fornitura, ma niente. Avviluppati da un'indifferenza disarmante, fummo lasciati nell'abbandono più totale. Mi era venuta un'infezione alle gengive per la scarsa igiene orale alla quale ero costretto. Più che scarsa era proprio assente, visto che era dal mio arrivo che non potevo lavarmi i denti. Solo quando si resero conto che effettivamente avevo un'infezione in corso, si decisero a farmi dare uno spazzolino e un dentifricio dai compagni del piano di sotto, cosa che poi, dopo il mio casino, fecero con tutti. A una settimana dal nostro arrivo, la direttrice venne in sezione per un giro di controllo, accompagnata dal comandante e dal prete. Noi eravamo quasi tutti senza scarpe. Lei non disse nulla, né si fermò a domandarci come stavamo. La mia impressione è che fosse totalmente succube delle guardie. In quell'occasione il parroco chiese a tutti noi il numero di scarpe che indossavamo e la settimana successiva, a più di 15 giorni dal nostro arrivo, i lavoranti salirono in reparto e ci portarono le scarpe, una mutanda, una maglia intima e un asciugamano a testa. Rimasi colpito dalla grande umanità dimostrata. Negli anni ho scoperto che a volte anche i preti vengono assoggettati dalle guardie. Piano piano ci fu un flebile ritorno alla normalità, anche se eravamo ancora trattati come animali. Ci avevano concesso di telefonare alle nostre famiglie, unico modo per avvisare e tranquillizzare i nostri cari che non avevano più avuto nostre notizie. Per il resto cambiava poco. Il periodo passato ad Ascoli non fu un buon periodo per me, anche per ragioni strettamente personali. Mio padre non stava affatto bene, la malattia lo stava consumando lentamente e io non sapevo come fare per stargli vicino. Papà era affetto da leucemia e aveva sviluppato due tumori abbastanza aggressivi, probabilmente a causa delle chemioterapie. Ho sempre considerato il mio territorio molto malato. La mia famiglia vive in una delle province di Napoli che fa parte di quello che noi chiamiamo il Triangolo della Morte. A malincuore mi tocca dire che anni e anni di devastazioni territoriali hanno portato a delle conseguenze terrificanti. Alcune zone hanno sviluppato degli indici tumorali elevatissimi rispetto ai dati nazionali. Avevo chiesto ai giudici di poter cambiare misura passando da quella del carcere a quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Avevo prodotto tutta la documentazione necessaria, fornito cartelle cliniche, richiesto l'ausilio di strumenti elettronici quali braccialetto, ma niente. Per i giudici rimanevo sempre troppo pericoloso. Nell'ultimo periodo chiesi più volte il permesso di necessità per andare a casa a trovare mio padre, permesso che di solito viene concesso con l'ausilio della scorta in borghese. Anche in quel caso il giudice, sempre lo stesso, dopo aver addirittura inviato il classico controllo a casa, mi risponde che sì, mio padre versava in gravi condizioni di salute, ma che non era in imminente pericolo di vita, rigettandomi di fatto l'istanza. A 3 giorni dal rigetto mio padre venne a mancare. Ricordo che chiesi subito un permesso per i suoi funerali, permesso che di solito viene concesso a quasi tutti i detenuti a meno che non si trovino in regimi molto particolari, cioè 41 bis o alta sicurezza. Anche in quel caso mi resi conto del grande senso di umanità che connota il sistema carcerario. Dei 3 giudici competenti, 2 mi risposero tempestivamente accordandomi il permesso per i funerali. Il terzo, il solito firmatario dei miei rigetti, anziché accodarsi alla decisione dei suoi colleghi come da prassi, decise di non rispondermi affatto. Mi mandò una sorta di non luogo a procedere, quasi 10 giorni dopo i funerali, usando il tempo trascorso proprio come motivazione. In sintesi, mi disse che era passato troppo tempo, che i funerali erano già stati fatti e che non vi era più alcuna necessità del permesso. Mi chiedo se tanta cattiveria serva a compensare un senso di frustrazione o se sia pure semplice sadismo.

Nei giorni successivi al decesso di Sasà, la penitenziaria ascolana tentò una manovra azzardata. Voci di popolo dissero che cercarono di collocare la morte di Salvatore durante il viaggio di arrivo da Modena, ma non ci riuscirono, soprattutto perché la scorta di Bologna si ricordava bene di averlo consegnato vivo. Queste furono le prime voci a girare, di cui non abbiamo prove certe. Potremmo fare quasi come gli inquirenti, si suppone, non potevamo sapere, si presume, ma la realtà è che noi siamo degli non siamo degli inquirenti e ci guardiamo bene dal fare processi all'intenzione. Una cosa certa, però, fu un articolo uscito tempo dopo, il quale diceva che Salvatore era morto in ospedale dopo un trasporto d'urgenza, dopo essere stato intubato nel tentativo di salvarlo. Come? Io, e non solo, mi ricordo bene del corpo senza vita lasciato sul pavimento della cella. Ora, ho il ragazzo resuscitato, come nel più celebre dei miracoli, ma personalmente non ricordo che avesse la barba e i capelli lunghi, tantomeno che portava i sandali ai piedi. Oppure questa è stata una montatura ad hoc. Mi chiedo chi sia il medico compiacente che ha avallato tutto questo. E cosa hanno fatto? Hanno portato veramente il corpo in ospedale e lo hanno intubato? O hanno falsificato solo qualche documento? A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. Tre giorni dopo la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la cosa rimane ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Dopo neanche una settimana dall'esposto, fummo trasferiti tutti e quattro dal carcere marchigiano. Quel giorno fu un caos, gli agenti in sezione ci comunicarono di preparare le nostre cose, dicendoci che da lì a poco saremmo dovuti partire. Inizialmente non ci dissero la destinazione, ma sapevamo che era per via dell'esposto. Prima di andarcene passai a salutare tutti. In molti, avendo capito che si trattava di un trasferimento a causa di quanto denunziato, ci chiesero di citarli come testimoni. Quella fu una piccola soddisfazione che stava a significare che il muro d'omertà retto sulla paura si stava incrinando. Una volta in viaggio chiedemmo nuovamente la destinazione e ci fu detto che ci stavano riportando a Modena. Inizialmente non avevamo affatto capito che era stata l'autorità giudiziaria competente a richiedere il nostro trasferimento per poterci interrogare.

Benvenute e benvenuti a Slick Chick, puntata del 9 marzo 2026, Radio Wombat. Ovviamente vi do i primi contatti, giusto così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: posta wombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse, e 13:59 la frequenza in onde mediocri o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni. E beh, basta fondamentalmente. Beh, anche direttawombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta e potete chiacchierare con noi, così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi, Slick Chick, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché insomma è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente e biecamente io volevo smarcarmi e cavarmela, visto che siamo vicini all'8 marzo e oggi era giornata di sciopero generale, quindi me la volevo gestire con facilità facendo una puntata sullo sciopero e farvi ascoltare la musica dedicata allo sciopero, ma mi sono accorta che l'avevo già fatto, cioè questa grande pensata l'avevo già avuta anni fa, quindi non sia mai che Slick Chick si ripete, ho voluto fare questa virata dove parliamo di canzoni di lotta, canzoni di protesta, quindi musica dal valore politico, musica che viene utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta, i canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata, di quello che avviene là, che avviene in Cina. Trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso, non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti
generalmente coloniali, ma non solo, da parte dell'Occidente. Quindi, insomma, di base è un po' più facile. La Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali, e quindi è più facile trovare cose, così come facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream. È comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani, che sono stati poi, lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese. Ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick. Obiettivamente non si sono fatti mancare niente, ci sono stati molti episodi storici importanti, molte rivoluzioni e rivolte durate anni e decenni, e quindi chiaramente sono state accompagnate da molta musica. E la musica è stata appunto uno dei modi con cui portare avanti le proteste. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla Corea e in particolare un termine che è Mundungayo, che anche qui faccio il mio solito disclaimer: non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni Ottanta, quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea. Si era ancora in una forma di governo non democratica, e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyunkyo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio, erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70, e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea, la Corea acquisisce questo status, e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare con i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972, che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che, quando era all'Università Nazionale di Seul, inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobidoo. Poi in realtà
più che altro è successo come singolo, come insomma da solo in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate e veniva impedito che venissero trasmesse dal governo coreano. E quindi ci ascoltiamo subito, così per entrare nel vivo, Kim In-ki, con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

好处分。

E questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90 e nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma, non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie probabilmente associare a questo tipo di musica della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons. E invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo, è March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e di direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi che ne hanno fatte vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso, però e dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, del birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto perché i movimenti asiatici già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un beh, lo vedremo quasi in tutti i paesi, aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche Occupy Taipei, che era diciamo un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti, il corteo Halong Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019 e anche al 1º maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan. E in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani. Quindi doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme. È un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale che è stata usata in vari paesi, riadattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze di giustizia che venivano portate avanti. E arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono le grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se hanno voglia di tornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani, che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituati nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così. Tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop, mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio, gli artisti K-pop hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora, niente affatto casuale, di appunto di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone, Crooked, che vi faccio ascoltare adesso, ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni e di quella protesta.

pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè. Comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante. Non perché non ce ne siano, so io che ne ho trovato su questo. Un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum De Koje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. E in particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act, proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum De Koje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 7 volte, 700 volte Tam Dekoge. Beh, e questa era Kiran Alovalia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore. E, è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Giava. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar Bayar Bayar, diciamo, mette alla berlina, è abbastanza ironico, ma insomma è mordace sull'enorme corruzione della polizia indonesiana. E in breve tempo, diciamo praticamente subito, la canzone appena uscita è stata censurata, proibita in radio e in televisione e rimossa dalle principali piattaforme musicali. Vi dicevo che non è semplicissimo trovare queste robe fuori dai loro paesi, ma spesso non è facile neanche negli stessi paesi, però ovviamente queste vie, cioè diciamo questo tipo di forme culturali trovano sempre la via per farsi ascoltare, per circolare lo stesso in maniera più o meno clandestina, però effettivamente qua dall'altra parte del mondo è un po' più difficile ritrovarle. Di base, appunto, oltre ad essere stata censurata, i Sukatani sono stati costretti a fare pubblica autocritica e a scusarsi con le autorità. Quindi ci ascoltiamo questo brano, Paga Paga Paga, che dice tipo: vuoi prendere la patente? Paga la polizia. Ti sei beccato una multa? Paga la polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via via via via così. Ah, non c'è soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua su Catani, Bayar Bayar Bayar.

Questo invece era Ewan False Bonkar, che anche questo è in Indonesia. Siamo nel 1989. Ewan False è originario di giavanese, ori di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan False era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazione. Ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burutani di Safik Kemamang, nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Kemamang. Proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È una attivista del Partai Rakyat Democratic, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che anche attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burutani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Ordebaru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo appunto a immagini di scontri e anche di violenze e di rivolte.

E questa appunto che abbiamo appena ascoltato, Borotani, risale al periodo della fine del regime di Suharto. Il 27 luglio del 96 le forze del governo indonesiano attaccarono la sede del Partito Democratico Indonesiano a Jakarta, provocando 5 morti e 23 feriti. Safi, l'autore appunto di questa canzone, era anche coinvolto nei movimenti di liberazione di Timor Est, quindi la parte orientale indipendente dell'isola di Timor, e il 2 luglio del 96, poco prima, Safi era stato rapito e probabilmente destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Cosa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati nel movimento di resistenza, che era molto rischioso in realtà. Molti ci lasciavano le penne, ecco. E secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima, e è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti, che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dell'Indonesia, di questa scaletta. Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

Invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi molto utili a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo Pardamayan, veramente. Interessante anche da vedere. Usciamo dall'Indonesia e arriviamo in Malesia questa volta, qualche anno prima, nel 2007 in particolare. Ci ascoltiamo questo brano che si chiama King Kang Penindas di Azmil Junor. Allora, Bersih, che ricorre spesso nel testo di questo brano, significa pulizia in malese. È il 2005, quindi la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le lezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta chiamato appunto il movimento Bersih, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Junor di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kang Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale, questo non lo sapevo, interessante. Che insomma diventa questa King Kang Penindas una delle canzoni più famose in Malesia. Quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Junor.

chiaramente ripresa da Adele, no, scherzo, non è vero, però un po' sembrava, e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Mi è morto il gatto di Edipo e il suo complesso. Ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta, di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similalang Langne Sinilangan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo, che tanto sbaglio, di Hasin. Canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà César Saro Bañares, morto assassinato nel 93. E insieme, appunto, insieme a Lolita Nene Carbon suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81, e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare, dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari, e così come anche i vertici e i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma a volerla vedere è abbastanza nota. E nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso, perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana, che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone di Asin, Ang Bayan Kong Sinilangan, Langan, del 1979.

Siamo in chiusura, ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare, veramente fondamentale, senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album, Anac, nel 1978, e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane sempre con Slick Chick, e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

The Garden of Eden, il giardino dell'Eden di Nicolas Jarre, compositore cileno nato negli Stati Uniti, questo pezzo tratto dall'album del 2015 Pomegranates, Melograni, che va a introdurre la puntata di oggi dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale, in onda un martedì ogni due, attorno a mezzogiorno, con dei salti temporali, vi sarete accorte, nell'ultimo periodo. Una trasmissione che potete ascoltare in diretta da Radio Onda Rossa sulle frequenze 87.9 oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, su cui trovate anche tutte le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che si avvia ormai verso il terzo anno, penso, stiamo arrivando quasi alla puntata 50, che vi parla di Asia centrale, una regione del mondo che non è molto presente alla ribalta della cronaca italiana e europea, e vi dico già oggi che questa è una puntata massimalista. Voglio provare a vedere se riesco a toccare il bingo dell'Orda d'Oro, parlare di tutti gli argomenti, menzionare tutti gli argomenti che normalmente vi menzionerei, di cui abbiamo parlato in queste quasi 50 puntate che ci hanno accompagnato qui negli ultimi 3 anni, vedere se riesco a metterci tutte le divagazioni tipo linguistico, religioso, antropologico che normalmente ci metterei. Oggi vi voglio raccontare una storia partendo da un elemento piccolo piccolo. Voglio parlarvi di un simbolo, che è quello del melograno, come forse vi avrà suggerito la scelta della canzone iniziale, e andare a vedere come questo simbolo nasce in Asia centrale, ha una vita sua, viene ripreso da varie culture del mondo e attraverso una serie di passaggi dove inizia a intersecarsi la storia dello sviluppo politico dell'Europa, dell'Unione Sovietica durante il Novecento, arriva poi a essere reinterpretato e appropriato in realtà da Israele. E la storia di come il melograno invece diventi un simbolo della cultura queer israeliana è una storia che, se cercate su internet, non trovate, ma dovete andare a ricostruirvi dei passaggi. Io penso che ci siano le basi per poter dire che questa appropriazione culturale a tutti gli effetti è avvenuta. Penso che ci sia stata una mediazione della comunità sionista californiana, che ha supportato questa forma di riappropriazione culturale, e quindi oggi vi voglio andare a parlare dei melograni, e quindi faccio partire la nostra sigla Bicha Makin di Subsonic Voodoo, e dall'altro lato della sigla ci troviamo a parlare di melograni. Ai microfoni c'è Strelka e questa è l'Orda d'Oro.

Insomma, prima cosa da sapere dei melograni, il melograno è nativo dell'Iran, nel particolar modo della regione confinante tra l'Iran e il Turkmenistan. Ci sono una serie di vallate in cui si pensa che siano nati appunto i primi melograni, e questa è l'unica zona del mondo dove peraltro ci sono varietà selvatiche dei melograni che non sono state addomesticate. Però questo appunto è un frutto che ha la grandissima, cioè la pianta, questa grandissima caratteristica di essere in grado di sopravvivere a climi molto rigidi, soprattutto invernali, per cui il motivo per cui si trova, diciamo, in queste vallate del Turkmenistan e Iran, che d'inverno hanno delle temperature abbastanza basse, e però sopporta abbastanza bene in realtà anche il caldo, per cui si diffonde appunto in Asia centrale, che è una regione del mondo caratterizzata da un clima continentale, quindi con un'escursione estrema. Questa sua capacità di sopravvivere in vari climi fa sì che una volta che dall'Asia centrale si esporta il melograno nelle due direzioni di quella che poi diventerà la Via della Seta, quindi verso la Cina e verso l'Europa, passando appunto dal Nord Africa, in realtà dal Medio Oriente e Nord Africa, che questa varietà di pianta attecchisca molto bene, quindi passa in tutto il Mediterraneo. A noi oggi interessa questa regione del Medi cioè la regione del Mediterraneo, la storia che prende nella regione del Mediterraneo. Per cui abbiamo questi melograni che a un certo punto si spandono su tutta la costa del Nord Africa, passando dal Medio Oriente, arrivando direttamente da quella che era la zona della Persia. L'idea di associare oggetti che mangiamo, frutta, verdura, a divinità e esseri soprannaturali è una costante nelle varie culture del mondo, quindi non vi stupirà sapere che il melograno diventa simbolo di divinità all'interno delle varie culture che tocca. E qui c'è un capovolgimento interessante del simbolismo. Nel punto dove nasce, il melograno viene associato con l'immortalità. Questo perché vi dicevo che appunto resiste a temperature molto rigide in inverno, e soprattutto le foglie del melograno rimangono verdi per la maggior parte dell'anno, e quindi nella cultura zoroastriana il melograno prende il simbolo, il significato di immortalità. Viene utilizzato per celebrare il ritorno alla vita. Nel zoroastrianesimo ci sono dei cicli di ritorno alla vita e di rinnovo spirituale che vengono celebrati, e il melograno diventa il simbolo di questa rinnovazione spirituale. In Persia, dallo zoroastrismo, poi si evolve questo significato, che è il significato della virilità, resistenza virile, resistenza anche militare. È un simbolo di forza, e questa è la forma simbolica del simbolismo che rimane associata al melograno in Asia centrale, al punto che all'interno delle culture caucasiche il melograno rimane come simbolo di resistenza. Ed è in questa forma che noi lo incontriamo all'interno di un film che io vi ho già menzionato in passato, perché a me piace molto, è un capolavoro della filmografia sovietica armena degli anni 70, che è appunto Il colore dei melograni. Il colore del melograno, un film di Sergei Parjanov, che è un regista nato in Georgia, però in realtà è armeno lui di etnia. Nasce in Georgia, un grandissimo regista dell'Unione Sovietica. Nei suoi film affronta molto spesso delle tematiche relative a quella che lui vede come la colonizzazione dell'Armenia da parte dell'Impero Russo prima e dell'Unione Sovietica poi. Nel 1969 produce questo film, che viene censurato parzialmente in Unione Sovietica. Viene rilasciato con delle pesanti alterazioni, che è Il colore del melograno. Il colore dei melograni è la storia romanticizzata di Sayat Nova, che è un poeta nazionale armeno. Il film segue la storia del poeta e la prende come metafora della soggiogazione dell'Armenia. I melograni ritornano come elemento all'interno di questo film, e uno dei momenti clou del film, che sono una serie di è un film episodico, per cui ci sono una serie di episodi relativi alla vita del poeta che sono abbastanza scollegati l'uno dall'altro, però uno dei momenti clou è
la caduta di questa coppa con dentro del succo di melograno che si spande su un pezzo di tela bianca e disegna i contorni dell'Armenia indipendente. Capite che questa è una dichiarazione di intenti nei confronti dell'Unione Sovietica che non può essere tollerata e quindi il film viene censurato. Il film è un film diventato famosissimo, è diventato un oggetto di culto, è un film molto strano. Parjanov ha una stilistica molto particolare. I film non sono particolarmente realistici, sono caratterizzati da quest'uso del colore meraviglioso, da queste rappresentazioni oniriche molto particolari, delle rappresentazioni che sono comunque molto più tipiche del cinema sovietico, e quindi con un'inclusione di elementi folcloristici della cultura armena che sono spettacolari. Se ne avete la possibilità, io vi consiglio assolutamente di guardare questo film, che appunto segue la vita di Sayat Nova, che è un poeta, poeta nazionale dell'Armenia. È un film che poi parzialmente viene censurato anche perché ha delle grandissime sottotematiche queer. Parjanov stesso viene accusato dalle autorità sovietiche, dal Partito Comunista, di essere bisessuale, e il film ha costanti allusioni alla bisessualità anche ipotetica di Sayat Nova. Il film viene interpretato quasi tutto cioè moltissime parti sono interpretate dalla stessa attrice, che è Sofiko Chiaureli, un'attrice georgiana, se non ricordo male, sì, georgiana anche dal cognome, che rappresenta molte delle parti, tipo 6 o 7 parti all'interno di questo film, di cui il poeta stesso, per cui lei interpreta il poeta da giovane e la donna di cui il poeta si innamora. Per cui questa rappresentazione, questo poeta Sayat Nova, viene rappresentato come molto androgino. Colore del Melograni è un film fortemente associato alla cultura queer nel contesto degli stati caucasici oggi. È il film nazionale armeno, è un film molto importante e al suo interno però c'è questa rappresentazione del melograno come il simbolo tipico di quest'area del mondo e, come vedete, con l'associazione simbolica di cui vi ho parlato io, cioè il melograno come resistenza, il melograno come simbolo anticoloniale. E quindi ci ricordiamo di questo significato, del significato centroasiatico, prima di andare a fare una pausa per un pezzo musicale che ci porterà poi a invece vedere come il significato di questo simbolo cambia una volta che passiamo all'interno dell'Europa. Vi voglio far sentire adesso invece un pezzo che è uscito da pochissimo, un mese fa, di un gruppo metal, si chiamano Bong Tower, e questo album si intitola Il colore dei melograni, The Color of Pomegranates, è direttamente ispirato al film, e noi ci andiamo a sentire il pezzo The Well, il pozzo.

un pezzo molto diverso da quelli che vi metto solitamente all'orda d'oro, che è effettivamente una trasmissione di cui accetto la critica che presenti poco punk, poco rock e poco metal in generale. E questi appunto erano i Bong Tower con The Well, tratto dal loro album The Color of Pomegranates. Quindi arriviamo con il melograno come simbolo di resistenza, virilità, immortalità all'interno dell'Asia centrale. È un simbolismo che si mantiene in realtà ancora oggi e, come abbiamo visto, viene appunto associato all'interno di questo film tradizionale, storico della cultura armena, anche alla lotta anticoloniale. Quando il melograno entra all'interno dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, lo fa in due ondate. In primis, nella zona dell'impero romano, arriva da Cartagine, quindi si espande dall'Iran, dalla Persia, attraverso il Medio Oriente prima e il Nord Africa poi, arriva a Cartagine. I romani lo scoprono quando iniziano ad avere interazioni con Cartagine, interazioni commerciali in primis e poi con le famose guerre puniche. Il nome della pianta, nella classificazione tradizionale delle piante col nome latino, è quello di Mala punica, che significa la mela punica. Quindi il melograno arriva all'interno della cultura romana, da queste interazioni, però poi il melograno ritorna una seconda volta all'interno della cultura europea del bacino del Mediterraneo attraverso l'arrivo della civiltà islamica in Sicilia e in Spagna. Quindi ci sono queste due ondate. E queste due ondate sono, dal nostro punto di vista del simbolismo, interessanti perché il melograno arriva con due significati differenti associati in queste due diverse ondate, ma poi vediamo che questi significati vengono un pochino stabilizzati uno sopra l'altro. Nel contesto della cultura romana e greca, il melograno mantiene questa associazione con l'immortalità inizialmente, ma poi prende una direzione che cambia i connotati del frutto e da frutto che mantiene questa connotazione molto mascolina passa invece a rappresentare la femminilità. Lo fa, secondo me, cioè il momento in cui vediamo questo capovolgimento è il mito di Persefone. Nella tradizione Persefone è la figlia di Demetra, la dea dei campi e delle messi, che un giorno viene rapita mentre si trova alle pendici dell'Etna con le sue compagne ninfe da Ader, re degli inferi. Quando la madre scopre che Persefone è stata rapita, gira per la terra e disperata si narra che questo è il momento in cui inizia a comparire l'inverno. Fino a quel momento il mondo non aveva conosciuto l'inverno, lo conosce soltanto adesso. Intercedono varie divinità con Ade per far restituire la figlia alla madre. Ade finalmente decide di lasciare andare Persefone e prima di lasciarla andare le offre un chicco di un melograno nato nell'Ade, negli inferi. E quando Persefone mangia questo melograno, il melograno la lega per sempre agli inferi. Il melograno le dà l'immortalità, però la rende la regina degli inferi, e questo la porta a tornare sulla terra per un periodo dell'anno e passare gli altri 6 mesi dell'anno invece tornare negli inferi. E questa è la maniera in cui la teogonia greca spiega, la mitologia greca spiega l'esistere delle stagioni, quindi i 6 mesi in cui Persefone sta negli inferi, Demetra disperata blocca la crescita delle messi e torneranno poi l'estate, la primavera, quando Persefone si libera dall'Ade. Questa è una versione del mito. C'è una versione alternativa del mito in cui Persefone non viene rapita da Ade, ma lo segue negli inferi. Vediamo che nella versione che vi ho raccontato ora del mito c'è ancora questo significato dell'immortalità, legata al melograno, la rinascita della vita, eccetera. Quando Persefone segue Ade negli inferi, c'è invece chiaramente una reinterpretazione del mito
in cui a Persefone viene data una gentilità sessuale. Persefone segue Ade perché è affascinata da quest'uomo. E in questa versione del mito il consumo del melograno è una metafora della perdita della verginità. È una perdita della verginità che però avviene con la consapevolezza, il consenso entusiasta, così potremmo dire, da parte di Persefone, e quindi il melograno e mangiare il melograno inizia a diventare una metafora che viene associata al piacere sessuale femminile e a un piacere sessuale femminile che viene ricercato dalle donne. Questa forma, cioè questo simbolismo associato al melograno viene mantenuto all'interno di alcune rappresentazioni pittoriche anche più antiche durante il cristianesimo, perché il melograno spaccato rappresenta i genitali femminili. Quindi c'è questa associazione molto forte, il colore anche del melograno, in realtà il rosso ricorda il mestruo, e quindi c'è tutta questa associazione molto forte tra il melograno e la vulva che viene mantenuta, e quindi vedete che c'è questo spostamento dal melograno come simbolo di mascolinità al melograno come simbolo di femminilità, ma soprattutto di una femminilità che accetta il piacere sessuale, quindi abbastanza discordante dallo standard dei ruoli di genere che vengono proposti invece tradizionalmente. Quindi c'è questa associazione che viene mantenuta all'interno poi della cultura romana che si ritrova in alcune maniere di descrivere poi anche nella cristianità il melograno come il simbolo di fertilità. E il melograno diventerà poi nella cultura romana il frutto di Era, di Giunone, che è appunto la Giunone nella versione romana, che è la dea del parto, perché il melograno contiene tanti chicchi e i chicchi sono un invito ad avere molto benessere materiale e molti figli, quindi l'invito a procreare in maniera fruttuosa, che però chiaramente si associa all'atto sessuale. Nel frattempo, nella cultura del Nord Africa, cioè nelle zone del Levante, nella cultura

simbolismo, però sappiamo che Maometto considera il melograno come un frutto benefico per purgare il sistema delle persone dall'odio nei confronti dei nemici, e quindi c'è questa visione del melograno come un frutto benefico che migliora la vostra visione del mondo. Questo è il forte significato del melograno, che forse potremmo sempre dire associato alla rigenerazione in un qualche senso, che viene poi riportato in Europa quando con la seconda ondata di popolarizzazione del melograno, il melograno torna in Europa con la cultura islamica. Mi sembra interessante come funzioni la sedimentazione di questi vari significati, per cui abbiamo l'immortalità prima, poi la fertilità e poi da lì facciamo questa astrazione verso invece il piacere sessuale femminile, perché questi significati rimangono tutti all'interno del simbolismo che accompagna la città di Granada. La città di Granada nel sud della Spagna, che diventa a un certo punto capitale della Spagna islamica, Granada prende il nome dal melograno, il simbolo della città è il melograno, ed è il melograno chiuso. E questo simbolismo, no, che poi invece lo riporta il melograno nel significare la sessualità femminile, viene rivendicata dai collettivi queer saffici della zona che si rappresentano col melograno spaccato. Questo significato della femminilità, sessualità, piacere sessuale è il punto di partenza di una storia di appropriazione del simbolo, che è l'ultima parte di cui vi vorrei parlare della puntata di oggi. Parlo dopo la prossima pausa musicale, in cui vi voglio far sentire invece questo un pezzo che si chiama Pomegranate, sempre melograno, di un gruppo francese, l'Antidote.

0: L'ultima parte di questa storia ci porta in Unione Sovietica. Nel 1933 nasce a Leningrado, San Pietroburgo, Gregory Mosevich Levin. Levin diventerà un botanista, il più grande esperto di melograni, viene trasferito a questo punto in Asia centrale. In Asia centrale si costruisce il suo laboratorio, inizia la documentazione delle varie varietà di melograni che esistono all'interno, soprattutto la sua stazione si trova in Turkmenistan. Il lavoro di Levin è immenso. Nel 1964 si stima che lui abbia documentato più di 1.000 varietà differenti di melograni esistenti al mondo. Continua il suo lavoro fino a quando nel 1991, col collasso dell'Unione Sovietica, una delle conseguenze che raramente viene discussa, però è stata una conseguenza gigantesca. Col collasso dell'Unione Sovietica la ricerca scientifica viene definanziata. Ci sono migliaia di ricercatori che perdono accesso ai fondi, la scienza sovietica di fatto viene completamente fermata in quel momento. Levin è uno di questi, le sue spedizioni in Asia centrale non possono più essere finanziate, la sua stazione di ricerca in Turkmenistan non ha più senso di esistere e quindi viene definanziata. E a questo punto tutta questa ricchezza di informazioni, di documentazione, di raccolta, anche l'archivio dei semi che era stato costruito da lui e dai suoi colleghi rischia di andare completamente perduto. A questo punto Levin decide di salvare la sua collezione disseminandola in punti diversi, quindi invia parte dei suoi semi a UC Davis, University of California Davis. Davis è il campus di botanica e agraria dell'Università della California, dei centri di ricerca molto importanti sulla questione, invia parte della sua collezione là e altra parte la invia invece in Israele. La invia in Israele perché Levin è di una famiglia ebraica, parte della sua famiglia si è trasferita in Israele dall'Unione Sovietica durante gli anni precedenti e una sorte che ha accomunato in realtà molte persone ebree originarie dell'Unione Sovietica che durante gli anni dell'Unione Sovietica si trasferiscono. L'Unione Sovietica ha ufficialmente una repubblica ebraica che si trova vicino Khabarovsk, la parte diciamo dell'estremo oriente della Siberia orientale, ma le tensioni, cioè i rapporti tra la comunità ebraica e il Partito Comunista, a seconda dell'epoca in cui noi le consideriamo nella storia dell'Unione Sovietica, sono abbastanza tese. Ci sono delle politiche, ovviamente ne abbiamo parlato altre volte, anche con rispetto ad altre religioni. L'Unione Sovietica ufficialmente in alcuni momenti della sua storia rispetta la possibilità, no, di mantenere religioni distinte, però poi attua tutta una serie di politiche all'interno di vari momenti storici dove di fatto fa ostruzionismo burocratico e ci sono documentati episodi di antisemitismo all'interno della storia dell'Unione Sovietica e quindi ci sono persone che si trasferiscono all'estero. Molto spesso Israele e gli Stati Uniti diventano le due mete preferiti. Peraltro all'interno di Israele la popolazione ebraica centroasiatica negli anni hanno documentato la discriminazione che hanno subito in Israele da parte della popolazione ashkenazita, le famiglie ebraiche della zona dell'Asia centrale invece sono sefardite e all'interno di Israele c'è una scala di, diciamo di, non vorrei definirle caste perché non so veramente tantissimo della questione, casta forse non è veramente la parola adatta, però diciamo ci sono dei diversi livelli di vicinanza al potere, in cui tradizionalmente gli ashkenaziti, che sono famiglie di europee di origine, vengono considerate come più vicine vicina alla bianchezza e al potere rispetto alle famiglie sefardite che invece sono, arrivano dal Levante, dallo Yemen, dall'Asia centrale, quindi ci sono appunto sistemi di gerarchie di potere interne, per cui per esempio le famiglie sefardite che arrivano dall'Asia centrale hanno documentato quella che loro considerano discriminazione a tutti gli effetti e quella che è stata discriminazione nei loro confronti perché appunto comunque persone di colore che arrivano dall'Asia centrale. Quindi Levin invia questa collezione, parte di questa collezione in Israele, dove la coltivazione dei melograni diventa particolarmente, cioè viene mantenuta, viene espansa e dove oggi Israele viene riconosciuta come il paese al mondo con la tecnologia più avanzata e leader nella tecnologia di coltivazione del melograno. Ci sono anche grandissime piantagioni di melograno in Cina, la Cina è un grandissimo esportatore di melograni, però questi melograni israeliani e quelli che poi invece diventeranno i melograni californiani anche sono dei melograni che vengono considerati come particolarmente deliziosi perché appunto sono stati coltivati con queste tecniche molto, molto raffinate. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché negli anni, cioè quindi stiamo parlando di una storia che arriva dagli anni 90 ad oggi. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica. La storia di Levin viene riscoperta da una scrittrice californiana, Barbara Bear, che gli sente dare un'intervista a una radio, decide di recuperare Levin e fargli scrivere una biografia che si chiama Pomegranate Roads, Le strade dei melograni, in cui Levin ricostruisce la sua storia di ricercatore di quello che ha fatto nella vita per mantenere la documentazione su questi melograni. Il melograno arriva in California, cioè in parte dovuto appunto a questo invio, no, dei semi, a questo rinnovato interesse, e in California possiamo osservare oggi il mantenimento di queste due culture, associazioni culturali del melograno su due comunità che lo reclamano arrivando dai due lati di questa storia che vi ho raccontato. Per cui la California oggi è un grandissimo esportatore di melograni, la coltivazione dei melograni in California è in mano a persone di origine iraniane e armene con questa rivendicazione del melograno come simbolo storico, no? Della nazionalità armena, della nazionalità iraniana, ma nel frattempo si sviluppa questo simbolismo alternativo, per cui in California il melograno diventa oggi un simbolo delle donne lesbiche ebree. E vediamo che quindi c'è questa proprio coesistenza di questi due simbolismi che si sono stratificati nella storia, in cui oggi Israele cerca di fare, no? Di associarsi a questo simbolismo queer, femminista, del melograno come simbolo saffico, e presentarlo come parte della sua politica di pinkwashing. Se ascoltate questa radio, sicuramente sarete a conoscenza del fatto che Israele molto spesso presenta la sua supposta, diciamo, il supposto appoggio ai diritti delle persone queer come una delle motivazioni che dovrebbero legittimare la sua presenza in Medio Oriente, questo a fronte del fatto che tuttavia i diritti civili non sono garantiti alle persone queer, il matrimonio omosessuale a Israele non è ancora, cioè non esiste come possibilità, però sappiamo per esempio, perché avrete sicuramente sentito delle lotte contro l'uso, no, l'appropriazione di tutto un immaginario queer all'interno di eventi, in parte le grandi proteste che c'erano state qualche anno fa quando Israele aveva aveva ospitato Eurovision erano basate anche su queste, sulla volontà di non dare una piattaforma di questo tipo a Israele per presentarsi come rispettoso dei diritti umani a fronte di una situazione di oppressione, di violenza nei confronti delle persone palestinesi che dura da moltissimo tempo. E in California questa lotta, no, simbolica prende forma nelle discussioni su quelle che sono le varietà più deliziose di melograno. Per cui per questo vi dicevo, una storia che in realtà non è una storia così tanto conosciuta, bisogna andare a ricostruirla. Recentemente avevo sentito parlare a una conferenza sull'Asia centrale che si è tenuta a Venezia a dicembre dell'anno scorso, la storia della ricostruzione del mercato del melograno, dell'esportazione del melograno in California, che raccontava appunto questa parte del simbolismo associato ai melograni per parte della comunità armena e di quella che è il loro tentativo di rivendicare, no, questo simbolo come puramente caucasico, cioè caucasico nel senso degli stati del Caucaso, non nel senso delle persone bianche. Nel contesto degli Stati Uniti, in effetti, va menzionato perché caucasico vuol dire cioè si usa in un altro modo come termine. E però, come appunto questo marketing del melograno venga fatto poi andando ad associarsi a temi sionisti, assieme, cioè al supporto al sionismo, assieme a quelle che sono delle pratiche di riforestazione dell'Armenia, per cui ci sono delle comunità di ebrei armeni, grandi supporter del sionismo. Questa cosa viene fatta in Armenia, ma viene poi fatta anche in realtà in Palestina, di appunto gruppi di persone ricche che si mettono d'accordo per andare a piantare pini e melograni, in questo caso in Armenia, mentre invece penso che in Palestina succeda solo con i pini, per andare appunto a riforestare questa zona del mondo dove le piante sono state abbattute per motivi in realtà di agricoltura e sostentamento da parte della popolazione locale. Sull'uso della riforestazione come strumento politico all'interno del contesto armeno si è parlato tanto, e si è parlato tanto anche di quest'uso nel contesto palestinese, in cui andare a piantare i pini che non sono nativi della zona della Palestina per andare a sostituire gli ulivi, che invece sono una pianta nativa della zona, è anche una maniera di solidificare il processo di colonizzazione, per cui si vanno a proprio arginare le coltivazioni di ulivi con queste piante. Che invece sono piante che non vengono neanche usate per la sussistenza, per cui appunto come il pino e la riforestazione venga utilizzata come sistema di marcatore territoriale. Questa storia mi interessava perché in Armenia appunto è un contesto in cui questa pratica è stata studiata molto bene, della riforestazione e di quello che è poi il simbolismo che permette di riportare a casa nel contesto californiano, per cui appunto questi gruppi di armeni molto ricchi riforestano l'Armenia, piantano melograni, piantano pini e poi utilizzano questa, cioè, e poi però sono appunto famiglie che vivono nel contesto californiano il contesto armeno lo vivono in una maniera molto particolare, perché questa è gente che cioè, è stata costretta ad andarsene dall'Armenia nel mezzo di una diaspora, ma che oggi non ha una connessione sul territorio che tenga conto della stratificazione storica dei rapporti all'interno dello Stato armeno con quella che poi è stata la storia sovietica, per cui per esempio c'è una conseguenza osservabile. Nel contesto di Yerevan, la capitale dell'Armenia, in cui le piante della città, Yerevan è una città molto verde, storicamente aveva tantissimi parchi costruiti dai sovietici, però le piante che sono state piantate dai sovietici sono forse dei gelsi, sono delle piante che hanno dei frutti che cadono a terra e si spappolano sul terreno, di cui gli abitanti sono molto fieri, ma che oggi sono considerate sporche, problematiche e che stanno venendo rimosse per fare invece spazio a delle piante che siano meno messi, meno sporche, meno problematiche da gestire. Questo è un cambiamento che porta, cioè che sta rompendo lo spazio architettonico tradizionale di questa città per sostituirlo con quello di un immaginario invece più moderno, più pulito, più asettico e che però viene visto anche come una maniera di sbarazzarsi del passato sovietico. Per cui qual era il punto di tutta questa conversazione? So che sono andata in tante direzioni diverse, divagando in tante direzioni. Volevo parlarvi principalmente di due tematiche. Il primo era della riappropriazione culturale di questo simbolo del melograno, che come parte, no, da simbolo appunto maschile, di mascolinità, di resistenza, di rigenerazione, simbolo anticolonialista della lotta anticoloniale all'interno dell'Asia centrale, che invece poi passa a significare la femminilità, la fecondità. Vediamo che ha questa rappresentazione molto esplicita del piacere sessuale femminile, che viene poi presentato come un simbolo che viene preso dalle comunità queer saffiche, quindi donne lesbiche e bisessuali. E vediamo poi come questo simbolo, cioè una volta che è in mano saldamente alle comunità queer, viene poi utilizzato come parte di un processo di propaganda e di pinkwashing all'interno dello Stato di Israele. La seconda parte su cui si saldava questa discussione, invece, c'è cioè al di là del simbolo del melograno, ma è un insegnamento, invece, una tematica che abbiamo proprio sul concetto dell'albero e questa pratica quella che viene chiamata la riforestazione. In inglese viene chiamata planting, in realtà, che secondo me è forse un sistema un po' migliore. Un termine migliore perché riforestazione dà quest'idea che c'è qualcosa che è stato tolto e poi viene riaggiunto, invece non mi è esattamente sempre chiaro se i contesti in cui vi ho parlato, in cui questi gruppi molto ricchi di statunitensi sionisti di origine ebraica, armena o palestinese, non mi è sempre chiaro che i punti dove vadano a aggiungere nuovi alberi siano punti dove effettivamente gli alberi non c'erano, è più come una specie di sostituzione in alcuni casi, o perlomeno mi sembra di capire che nel contesto palestinese si sia parlato di sostituzione, in quello armeno forse non è sempre chiarissimo, però vediamo come anche, no, questa pratica di proprio ridisegnamento del contesto, dell'environment, dell'ambiente attorno a noi può essere utilizzato come uno strumento di propaganda, di lotta e anche di oppressione in alcuni casi che abbiamo visto. E quindi questa è la storia di quest'umile pianta. Appunto, un argomento che a me ha affascinato molto. Perché è un simbolo piccolo che però vediamo che ha appunto questa grandissima conseguenza. E con la puntata di oggi mi fermo qui, mi ero dimenticata prima di dirvi come fare a contattarci, ci potete scrivere alla nostra mail ordadoro@ondarossa.info oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party all'account che ha il nome di questa trasmissione, Lordadoro. Vi ho detto all'inizio che Lordadoro sta per arrivare verso le 50 puntate, siamo alla 48esima e il motivo per cui l'ho detto è che in realtà vi devo dare questo annuncio, per me è molto triste in realtà che Lordadoro sta per concludersi. È un progetto che appunto dura da qualche anno, è stato molto bello per me fare, però Lordadoro sta per concludersi, si concluderà la puntata numero 50 che si tiene il 7 di luglio, quindi è una puntata che ancora non ho pianificato, che rimarrà aperta perché vorrei concludere un po' di cose che abbiamo imparato in questo periodo e anche lasciarvi la possibilità possibilità, se ci sono delle cose che volete sapere, delle domande che volete fare, di scrivermi per farmelo sapere. Cercherò di vedere se ricevo delle domande, di dare risposta a quello che volete sapere. Quindi avete tempo, vi lascio i compiti per il prossimo mese. Con la puntata di oggi chiudo qui e ci sentiamo tra 2 settimane. Un abbraccio a chi ci ascoltate e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!
1: Radio Wombat.
2: Da sempre
3: e obiettivamente
4: la migliore.
5: Anche le foche bevono Radio Wombat.

Hey, yo, yo, yo.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

0: La notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi farà.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.

Scettate per guagliune malavite che in tutto cosa sa e sa serenata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro